0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Give me that.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Brand new music right here.
9: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Brand new music right here. Brand.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

trovai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
3: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
8: Ricordati, CorMed si scrive con la K.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: minuti di questo sabato 8 agosto. Siamo pronti ad iniziare insieme anche questo weekend. Siamo in due a tenervi compagnia fino alle ore 12. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Puppo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
0: Partiamo subito con la grinta dei Deep Purple. Radio Rock, back in time.

0: Yard Act con questa novità. Torniamo in diretta alle 9:11 minuti. Di nuovo buongiorno a tutti gli amici e amiche di Radio Rock che sono all'ascolto in questo sabato mattina
1: di Rockbusters. Allora, sì, mettiamo le mani avanti, noi potremmo sbagliare, sì, il nome della trasmissione nel corso di queste tre ore, perché da lunedì al venerdì abbiamo condotto il Rock Show Summer Edition. Oggi torniamo a Rockbusters, lunedì di nuovo Rock Show. Qui la parola rock c'è, se ci confondiamo.
0: Cercheremo di andare per brevità. Se invece voi volete sapere, non volete sapere niente, non ci dovete fare domande, ma fateci sapere come state affrontando questo sabato mattina, cosa state facendo. Il numero lo conoscete, il 3899106600. Stanno già arrivando delle proposte musicali che mi premerà accontentare. Ma c'era chi ci diceva: buongiorno ragazzi, a metà camminata del mattino tra umidità della bassa bolognese e galline allo stato brado, mi date la carica? Una buona giornata a te, ci proviamo. Vediamo un po' se entriamo in questo...
1: Bella e bucolica però l'immagine.
0: Un'immagine meravigliosa. Vediamo se riusciamo a darti la carica adatta con il Rage Against the Machine, Bullet in the Head.

0: Head in the Head, Rage Against the Machine, perché c'è chi ha bisogno di carica, perché è intento a camminare, a correre, c'è chi invece ha bisogno di un po' di relax. Salutiamo Domenico, che ci scrive buongiorno, la parola chiave resta sempre Summer Edition,
1: sì,
0: che comunque
1: utilizzata anche a casa.
0: Esatto, e anche a caso, e sarà il fil rouge di tutta l'estate. Io al lavoro e già mi hanno fatto rodere il chiccherone, come si dice a Roma, una cosa di chiesa per calmare i nervi. Allora, come possiamo calmare i nervi a Domenico? Suggerimenti al 3899106600
1: Domenico,
0: a livello musicale.
1: Perché calmarti quando puoi esplodere? Non c'è nessuno. Oggi sì, è proprio il giorno delle gran partenze. Stamattina bollino nero per il traffico, quindi occhio se vi spostate. Devi dire, non ci sta nessuno in città al lavoro. Ma perché mi dovete rompere l'anima? Vai, esplodi!
0: Vai, spacca tutto!
1: Poi se ti licenziano non te la prendere
0: no,
1: con me.
0: No.
1: Ti chiedo scusa.
0: Sentiamo ancora, buongiorno Donny.
2: Un buongiorno Nicole e un buongiorno a Fuffo, come state? Tutto bene?
0: Molto bene.
2: Io sì, vabbè, sono sveglio come sempre dalle 5 e mezza, sono già al lavoro. Siamo oggi giornata veramente corta. Aspetto che mi arriva una signora a prendersi la raccomandata e poi ciao.
0: Dai.
2: Tanto qui nel palazzo sono partiti tutti, tranne rompicoglioni. Quelli non partono mai.
0: Sono sempre
2: perché.
0: Con noi.
2: Vabbè, ragazzi, come sempre, grazie alla compagnia, un abbraccione.
0: Ciao, un abbraccio
2: ciao.
0: A te.
1: Donny che ci scrive da Milano. Per i residenti di Milano ha aperto un altro di questi rifugi climatici. Ormai sono sempre di più le città che mettono a disposizione degli spazi con aria condizionata per i propri abitanti. A Milano, per esempio, fino al 31 agosto è gratis visitare la Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di Sansepolcro. Vi presenta là, mostrate il documento in cui c'è scritto che siete residenti a Milano. E quindi se soffrite particolarmente il caldo,
0: voilà,
1: entrate. A Roma già abbiamo parlato delle iniziative, a Sanremo, a Bologna, quindi sempre,
0: ce
1: sempre
0: ne
1: più
0: sono,
1: posti.
0: Magari speriamo che siano sempre di più per affrontare questo gran caldo, anche per chi magari non ha aria condizionata, comunque i mezzi per rinfrescarsi. A livello musicale mi è venuto in mente un buon compromesso tra avere l'energia e la carica giusta e magari anche il potere taumaturgico della musica. Ballate tutti insieme con Billie Eilish.

0: Questa canzone fa sempre il suo sporco lavoro, Dancing with Myself. Non perde smalto il caro vecchio Billy Idol. Abbiamo scherzato qualche giorno fa sui capelli, la capigliatura di Billy Idol, sempre più o meno costante nel corso dei decenni. E di capelli si è parlato sul web per un motivo, perché il famosissimo chef, giudice di Masterchef, Giorgio Locatelli, dopo 9 anni ha deciso di tagliarsi i capelli e farsi la boccia.
1: Così,
0: o quasi,
1: di botto senza senso.
0: Perché ha detto è un periodo di cambiamenti e allora perché non partire dai capelli? Che è una cosa che diverse persone fanno. In un momento di svolta dicono devo cambiare, comincio dai capelli.
1: E hai bisogno di un cambiamento tangibile magari, e quindi fai la prima cosa più semplice che tieni in mente, è cambiare il taglio di capelli.
0: Allora, devo dire che ha una vaga somiglianza adesso con Giorgio Panariello. Sì. Se lo guarda, è vero, eh? Ah, tu immagini, comincio a fare mezza a voi, Giorgio Locatelli.
1: È vero, lo sai, non c'è. Continuavo a chiedermi a chi somigliasse, effettivamente mi ha dato una risposta.
0: Un po' tra Raff attuale e Panariello, ha detto sì, tanti cambiamenti sia a livello personale che a livello di lavoro, attività lavorativa, eccetera, eccetera. Però erano divertenti i commenti che c'erano stati. Allora, quindi capelli e cambiamento. Ma c'è anche chi ogni tanto ha la locura, la botta di cambiare, no? Di cambiare pettinatura. Per esempio Alcaraz, per quanto riguarda il tennis, è uno di questi. Si è fatto le treccine un po' afro, per intendersi.
1: Non so, aspetta, voi avete valuto... distinguiamo il colpo di testa della gioventù che ti porta a fare comunque delle capigliature così per sperimentare, e invece proprio il taglio da quando vuoi cambiare qualcosa, il taglio del cambiamento. Sono allora, due fasi di cioè, il taglio del cambiamento è quando hai bisogno di fare qualcosa di radicale e quindi vai, ti butti a livello tricologico, e invece il taglio della gioventù, quella cosa che vuoi sperimentare. Io sperimentai una volta il taglio alla nata all'imbruglia.
0: Ed eri nata l'imbruglia?
1: No, devo dire che il risultato è tutto l'opposto.
0: Gente ti fermava per strada e dice, ehi Natalie,
1: c'è Natalie,
0: che ci fa qua? No. Arriva anche, secondo me, il momento della boccia, di usare il rasoio elettrico nella vita di una persona.
1: Quello arriva e...
0: Capelli matti, ne avete mai avuti? Allora, poi interpretare questa espressione. Comunque, capelli particolari. Può essere anche il periodo capello lungo.
1: Esatto. O tagli di cui vi siete pentiti. Fra poco continuiamo. C'erano diversi messaggi, anche suggerimenti musicali di un certo livello. Di Dream Theater, dopo magari li inseriamo. Arriviamo però alla pausa delle 9:30 con i Metallica Whiskey in the Jar. E torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart e
6: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Questo è Rockbusters.
2: Rockbusters on Radio Rock. Le 9.33 stiamo affrontando insieme questo sabato mattina curiosità, ma soprattutto tanta musica. Ripartiamo dagli R.E.M.

0: Life, Yari M ci riporta indietro al 2001. Sono passati 25 anni, ma non te lo voglio sottolineare, no, questo dato che ti fa sempre male. Stavamo parlando così, en passant, di capigliature particolari che avete mai avuto, no, non solo adesso, ma in passato, che ne so, ispirati da qualche personaggio, cantante. Siamo partiti dalla trasformazione di chef Giorgio Locatelli, che era famoso per il suo capello. Poi piace molto, no, come personaggio. Adesso si è rasato dopo Masterchef, ha detto questo è importante, dopo 9 anni dà l'idea di cambiamento. Alcuni l'hanno fatto in passato, voglio cambiare la mia vita, parto dai capelli. Poi alcuni sono rimasti ai capelli come cambiamento, altri magari ci sono riusciti.
1: È già qualcosa, adesso non stiamo qui. Ma sentiamo cosa ci raccontate voi al 3899106600.
2: Ragazzi, come no, anni fa erano gli anni di Hugh Grant, 4 matrimoni e un funerale, quel periodo lì. Andai dal mio barbiere e dissi: mi fai i capelli come Hugh Grant? Sembravo Leo Gullotta, sembravo.
1: Che comunque lascia fare.
0: Però questa cosa è bella.
1: Un suo appeal.
0: Barbiere o parrucchiere, tu ti presenti lì, magari fai pure vedere la foto. Tiè, voglio essere Hugh Grant. E poi ti rendi conto che la gente non si gira, non dice oh you.
1: Tanto io ringrazio sentitamente chi ha scritto a proposito del mio taglio alla Natalie Imbruglia: ti hanno imbrugliato, esattamente.
0: Ma tu hai chiesto espressamente di essere Natalie Imbruglia?
1: Allora ragazzi, conveniamo tutti quanti che in quegli anni Natalie Imbruglia aveva proprio quel look nel video di Torn, era stupendo, era meravigliosa, era bellissima. Solo che appunto farsi il taglio non ti rendeva automaticamente Natalie Imbruglia. E quindi il mio risultato era il fante de coppe poi alla fine. Quindi era il momento della mia vita in cui ho deciso.
0: Immagine, okay. Fante di coppe piace sempre molto.
1: Cioè è il momento della mia vita in cui io ho deciso, in cui non mi sarei mai più tagliato i capelli. E infatti da allora, quindi sono 30 anni che io ho i capelli lunghissimi, non l'ho mai più tagliati, perché ho capito che non era la mia strada. Sentiamo ancora i vostri messaggi, i vostri racconti, li leggiamo fra poco. Prima la novità.
3: Brand new music right here. Brand

0: Wars Alone, Tommy Yomi e
1: Jorlande.
0: Norvegese era novità qui in rotazione su Radio Rock.
1: Stai avendo un momento Andreotti e buona domenica, vero?
0: Sì.
1: Le parole ti stavano mancando.
0: Mi stanno mancando, ho perso le parole, ma stavamo parlando dei vostri tagli di capelli a volte avventati, che abbiamo, insomma, nel corso della vita, chiunque penso abbia avuto un momento in cui ha pensato, sai che c'è, adesso mi faccio questo taglio, e poi non è andato come speravamo.
1: Per esempio, un fan del Britpop è facilmente identificabile con questa capigliatura alla Oasis o alla Richard Ashcroft.
0: Con la frangetta un po' alla Frattac.
1: Alla Frattac, esatto.
0: Salutiamo Isabella che scrive: io corti dall'età di 15 anni, non andrò mai oltre questo, è il mio taglio per la vita, foto puramente per testimonianza, con anche maglietta di certo rispetto degli ACDC. Ma i capelli corti sono meravigliosi, li trovo bellissimi, però ecco, bisogna riuscire a portare, cioè riuscire poi ad acconciare, insomma, riuscita, quindi ho rinunciato. Avevo trovato anche un'altra compagna di sventura sul taglio, Natalie Imbruglia, che ci scrive: sembravamo dei funghi. È vero, era quello il grande problema.
1: Salutiamo Cara che dice: dovrei mandarvi la foto con la cresta che fino a 2 settimane fa avevo sul passaporto. Le mie amiche continuano a chiedersi come mi abbiano fatto viaggiare per 10 anni. Bella la cresta, attitudine punk.
0: Le vostre voci ancora, sentiamo.
2: Buongiorno. Correva l'anno 1986-88 e vidi su una rivista una foto di Michael Schenker con i capelli alla moicana. Avendo i capelli molto lunghi, ho detto: ah, me lo faccio anch'io. Risultato: sembravo lo scopettone della Vileda e ho dovuto anche aspettare che ricrescessero.
1: Che è la cosa.
2: Grazie e buona trasmissione.
0: Grazie.
2: E se potete, Black Top Mojo, la canzone si chiama Tail Lights.
1: Ma Mojo per Mojo Vileda, che hai citato poc'anzi.
0: Adesso inserisco anche questa nelle vostre pregevoli proposte. Prima, siccome ieri mi era rimasto comunque Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult, l'avevo lasciato lì perché avevamo già passato un altro brano di questo gruppo, eccola qua.

0: Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Siamo entrati in questa tana del bianconiglio chiamata tagli di capelli improbabile. Se abbiamo scoperto che in tante siamo cadute nella trappola del taglio nata l'imbruglia, insomma negli anni di Thorn, c'è uno zoccolo duro di amici in ascolto che invece prendevano come modello i tagli dei giocatori di calcio.
1: Sì, e comunque alcuni sono riusciti, altri un po' meno.
0: Esatto, sentiamo.
2: Ecco, e cara, boh, non mi ricordo il nome, buongiorno ragazzi, Giuliano Mario Fani. Io sono andato dal barbiere anni fa, il mio barbiere ex in via della Frezza, pensa che signore, col guerri sportivo, con in prima pagina, tu te lo ricorderai bene, che ecco, Chico Macheda, te lo ricordi il taglio di Chico Macheda? Li voglio così. Pensa che degrado.
0: Però quella...
1: anche di nicchia, perché lui era una promessa del Manchester United, tra l'altro, poi non è mai esplosa del tutto, aveva questi capelli un po' sparati alti. Però mi piace molto il presentarsi con il guerino sportivo,
0: guerino
1: così
0: sportivo.
1: Me li devi fare così.
0: Ok, siamo Fuffo e Nicole. Questo era, allora, Fabrizio, buongiorno Radio Rock. Io a inizio anni 2000 mi facevo i capelli con la riga al centro, un po' alla Sandro Nesta. Ho dovuto desistere quando mio padre mi ha deriso dicendomi: tagliati sti capelli, sembra che c'hai una scodella in testa.
1: È quello la che delicatezza. Mi ha detto mio padre qualche settimana fa. Ma
0: la delicatezza che solo i nostri genitori sanno avere ogni tanto. C'è chi invece voleva osare il taglio, ecco qua. Quando ho cominciato a vedere affiorare la famigerata voglia di ginocchio sulla testa, ho pensato, vabbè, la sfrutto, mi faccio il taglio alla Flint dei prodigi.
1: Wow.
0: Poi non mi arretto e sono passato alla boccia.
1: Che era anche un po' la Krusty Clown,
0: sì.
1: se vogliamo. La famigerata voglia di ginocchio, l'espressione massima è stata portare un classe da Zinedine Zidane.
0: Sì.
1: Da quando aveva 22 anni aveva la famosa chierica, però non se è diventato un marchio di fabbrica. Forse i capelli più brutti della storia dei capelli brutti sono quelli di Ronaldo nel mondiale del 2002. Vi ricorderete, aveva questa mezzaluna sulla fronte.
0: Sai che non la ricordo?
1: Come
0: questa?
1: Non te la ricordo? No,
0: adesso mi dai testimonianza.
1: Era
0: fotografica, perché l'ho rimosso.
1: Una cosa orribile. Come no?
0: L'ho rimosso.
1: Adesso andiamo a
0: Me lo fai vedere. Intanto abbiamo detto Prodigy, quindi Smack My Bitch Up.

0: I Prodigy con Smack My Bitch Up.
1: Io mi farò crescere i capelli come Ziggy Stardust alla David Bowie. Allora, da giovane ero in fissa con Michael Jackson, ci dicono. Da lì la decisione di farmi crescere i capelli e andare dal parrucchiere con la copertina di Bad. Figo. L'altra fissa erano i Queen e qualche anno dopo sono arrivati i baffi alla Freddie Mercury. Sono passati 35 anni e ancora porto gli uni e gli altri. Quindi due scelte musicali. Tra l'altro, a proposito di Michael Jackson, ieri è stato ufficializzato che si farà Michael 2, quindi il secondo film biografico, sempre con Jafar Jackson, il nipote, nei panni del protagonista. Allora, Michael,
0: io non so come leggere questo messaggio, ma è troppo bello per lasciarlo soltanto per noi, fuffo.
1: Allora, leggo io. Racconto di storia vissuta. A Ostia, negli anni Ottanta, dove sono cresciuto, la riga in mezzo non te la potevi fare, se no partiva... Oh, ma che ti hanno dato una pisellata in testa? La Ostia di una volta. La Ostia pasoliniana.
0: L'ostia che ci manca tanto. L'Ostia di Pasolini.
1: La Roma che ti rendeva con una figura, no? Il senso anche dell'estetica.
0: Quello morito che sono qui in Roma e dintorni sanno fare. E poi e all'università uno che si pettinava sempre con la riga in mezzo veniva chiamato Er Vulva. E ho evitato sempre per questi motivi, che era un po' anche il taglio alla Ronaldo di cui stavamo parlando prima. C'era un messaggio molto interessante su questo taglio, ma noi dobbiamo arrivare velocissimi alla pausa delle 10. Tra poco ancora con i vostri racconti, tante curiosità, ma prima i Rancid.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questo è
10: Rockbusters.
11: Sono le 10 e 2 minuti di questo sabato mattina, è l'8 agosto, si sta insieme, si ascolta tanta musica, per esempio Peter Gabriel con la sua Red Rain.
1: Radio Rock, back in time.

0: In This Moment, questa era una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace, votatela sul nostro sito. Un po' di saluti a tutti gli amici e amiche che ci stanno scrivendo stamattina al 3899106600. Alessandro e Ilenia da Livorno, per esempio.
1: Grandi.
0: Poi c'è testimonianza di Giuliano e dei suoi due meravigliosi Labrador neri che hanno proprio tutto il mio cuore. Sono la cosa più bella del sabato.
1: Stavo vedendo le immagini invece di Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, con il suo nuovo cane, che è un golden retriever americano. Era stata struggente la storia del suo cane Rosco, che ci ha lasciato l'anno scorso, e vabbè il rapporto che si installa con il proprio animale è incredibile, quindi qui è sorridente mentre se lo coccola. Tra poco parliamo di un sacco di cose, però c'era una spiegazione interessante sulla famosa capigliatura, quella di Ronaldo nel mondiale 2002, che poi era... non aveva capelli se non la frangetta a forma di mezzaluna, che era una cosa abbastanza rivedibile.
0: Curiosa.
1: E la spiegazione non me la ricordavo.
2: Ecco. C'è da dire ad onor del vero che Ronaldo fu abbastanza furbacchiotto, perché poi disse in un'intervista, talmente erano brutti e assurdi quei capelli, una scella in testa ci aveva, che lui li fece apposta per far sì che i giornalisti non chiedessero altro e non facessero polemiche, ma gli chiedessero solo il motivo di sti capelli. Tra l'altro un sacco di ragazzi brasiliani se li fecero,
1: ovviamente.
2: Quindi povere mamme, ecco, diciamo. Io invece all'epoca mi feci crescere i capelli per mettermi il cerchietto e fare l'Omar Battistuta de No Artri e fare il gol e dedicarlo a Irina. Irina, te amo.
0: Facevi la mitraglia. Il leone si soprannominato.
1: Quella del cerchietto era una moda fine anni 90.
0: Ah, beh, sì. Quella insieme anche alle basette, quelle basette sottili, un
1: alla
0: po'
1: Piero
0: Perù. Alla Piero Perù e alla Del Piero.
1: C'erano i due più grandi esponenti della basetta a punta.
0: Esatto.
1: Furono Piero Perù a metà degli anni 90, forse già all'inizio degli anni 90, poi sempre più accentuata, e Alessandro Del Piero.
0: Intanto, per andare avanti con la musica, c'era Tony che ci ricordava che questo sabato, questo giorno 8 agosto del 1969 usciva Abbey Road, anzi veniva realizzata la foto iconica che poi diventò la copertina di Abbey Road, quindi abbiamo scelto un brano dei Beatles proprio da quell'album, ovvero Come Together.

0: Come Together, i Beatles su Radio Rock. Intanto prosegue quello che è un vero e proprio attrito, scontro diplomatico tra Italia e Spagna, perché ieri mattina il governo spagnolo ha lanciato un ultimatum a quello italiano, che ha sospeso temporaneamente per un mese il trattato di Schengen con la Spagna. Vuol dire che tornano i controlli alla frontiera, nei porti e negli aeroporti italiani, per i voli o le navi che arrivano dalla Spagna. E l'Italia precisa che i controlli vengono fatti a campione sì, ma per i cittadini di paesi terzi, vuol dire extra europei. Ieri la Spagna ha detto: se entro la fine di domenica 9 agosto non verrà tolto il provvedimento, noi prenderemo dei provvedimenti analoghi e proporzionati. L'Italia sostanzialmente ieri, tramite una nota di Palazzo Chigi, ha detto che non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, e aveva detto che almeno fino a Ferragosto, il 15 agosto, non si sarebbe schiodata dalla decisione. Ieri in trasmissione dicevamo che si parla del 15 agosto come data per una nuova ondata di arrivi a Ceuta, un po' come c'è stata il primo di agosto, quindi per quello si fa riferimento al Ferragosto. Ebbene, ieri sera il governo spagnolo ha deciso di prendere lo stesso provvedimento dell'Italia, ovvero tornano i controlli alla frontiera, negli aeroporti e nei porti spagnoli per coloro che vengono dall'Italia, anche se non specifica la Spagna se i controlli saranno solo per i cittadini extra UE che arrivano dall'Italia o anche per gli italiani, che comunque non è che cambia moltissimo, ovvero dovrai dimostrare, se sei italiano e vai in Spagna, il tuo documento, la tua carta d'identità, eccetera. Però è il segnale politico che danno entrambi i paesi importante, ovvero una presa di distanza dell'Italia nei confronti della Spagna e la risposta spagnola speculare. E vedremo se oggi ci saranno controdichiarazioni da parte del governo italiano.
1: Osserveremo con attenzione, insomma, quello che accade anche poi a livello diplomatico tra noi e la Spagna. Intanto andiamo avanti con la musica. Shine Down, Dance, Skin Dance.

0: con Dance Kid Dance. Aspetta che la devo anche mettere nella playlist, me
1: questo
0: la sono
1: dopo
0: dimenticata.
1: Ce la
0: lo farò.
1: Mettiamo.
0: Allora, l'Italia è l'unico paese ad aver sospeso Schengen con la Spagna. No, lo ha fatto il Portogallo, non l'ha fatto la Francia, che confinano. Perché? Perché è una scelta politica di fondo, anche se l'Italia e Piantedosi ieri dicono questo è un momento particolarmente caldo sul fronte immigrazione, sul fronte terrorismo, eccetera, quindi aumentare i controlli, e si può fare in determinati casi, si può sospendere Schengen per ripristinare i controlli alla frontiera. È stato fatto dal 2016 nell'Unione Europea tipo 400 volte, però più che spostare realmente, dicevo, questo è un segnale politico, come dire che la Spagna è responsabile, o almeno sembra indicare il modello spagnolo come responsabile di quello che è accaduto. Di fondo, la lettura che do io. E la Spagna come ha risposto? Dicevo, ieri sera, ieri ha dato questo ultimatum, poi ieri sera ha detto allora tornano i controlli anche per chi viene dall'Italia nei porti e negli aeroporti spagnoli. E la motivazione che ha addotto è perché in Italia c'è una crisi migratoria fuori controllo, ovvero prendono i dati di Frontex e dicono l'Italia negli ultimi anni ha avuto 400.000 arrivi, quindi dicendo siete voi il paese,
1: una sorta di specchio riflesso,
0: siete il paese che ha il problema dell'arrivo di immigrati illegali. Noi non vi abbiamo mai messo i controlli alle frontiere, voi invece per quello che è accaduto l'altro giorno lo avete fatto. E quindi è interessante perché qui è una lotta a livello politico europeo, e l'Italia diciamo si è messa a capo di un fronte di 22 paesi, Italia e Danimarca, quindi vediamo un pochettino.
1: È molto interessante appunto leggere un po' tra le righe di quello che sta succedendo, quindi sono tutte cose di diciamo a livello geopolitico, di strategie, anche di propaganda da una parte e dall'altra.
0: Tra l'altro c'era la foto ieri di Sanchez che stava lì a Lanzarote davanti al suo schermo a scrivere la lettera che poi è arrivata al nostro paese. È uscito pure un articolo su Repubblica su dove andranno in vacanza i politici italiani. Ci interessa o no? Io lo trovo sempre...
1: questo è un grandissimo classico, è un po' è il festival bar dei giornali, cioè quando a un certo punto si arriva al momento in cui c'è un articolo in cui capiamo dove vanno in vacanza. Ci interessa francamente il giusto. Di queste e di altre cose parleremo fra poco, intanto arriviamo alla pausa pubblicitaria delle 10.30 e lo facciamo con un brano dei
0: questo,
1: Santeria. Qua. No, perché ho deciso dall'ultimo, ecco
0: vai,
1: qua.
0: Vai.
1: Eccoci, torniamo tra poco.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: State ascoltando
4: Rockbusters.
5: On Radio Rock.
6: Le 10 e 32 minuti, il sabato mattina di Radio Rock prosegue con Rockbusters. Siamo Nicole e Fuff, rimarremo con voi fino alle 12 e ripartiamo dalla musica del Mumford & Sons.
5: Radio Rock, back in time.

0: Want Toward Enemy, Marilyn Manson, questa novità. Se vi piace la potete votare sul nostro sito radiorock.it.
1: Salutiamo i lavoratori del weekend di Radio Rock. Amiche, amici, palesatevi. Siamo qui.
0: Siamo sempre con voi e il nostro più grande abbraccio va a voi che ancora vedete lontane le ferie davanti.
1: Però abbiamo scoperto che ci sono persone che alla fine lo accettano, vedono tutti partire e dicono si sta meglio. Altri un pochettino meno,
0: ma lo accettano con un filo di acrimonia in più comprensibilmente.
1: Allora, io ho scoperto un termine grazie a DN Kronos che si definiscono staycationisti, coloro che restano a casa durante le, cioè fanno la vacanza nella propria, non partono sostanzialmente. Però è difficile dire sei uno staycationista.
0: Staycation vuol dire che rimani a casa fondamentalmente.
1: Stay, restare, vacation.
0: Che è anche un modo per dire non ci abbiamo una lira.
1: Esatto, fondamentalmente. Perché hanno chiesto, ma qual è la motivazione?
0: A me piace molto questa cosa di ammantare tutto di grandi, cioè di, come dire, che so, adesso c'è la cohabitation, cioè sono tutte cose che traducono poi fondamentalmente il fatto che non c'hai i soldi per fare una
1: Se
0: vacanza.
1: Se voi aggiungete un cation alle cose diventa figo.
0: Romanticizziamo
1: allora,
0: tutto.
1: Allora, si tratta
0: vai.
1: Del 48,5% degli italiani, ovvero dei maggiorenni, immagino, 24,2 milioni di persone che rimarranno a casa o non si sposteranno dalla propria città. E pensa un po', la motivazione principale è economica.
0: Ma dai, è incredibile, non l'avrei mai detto, mi cogli di sorpresa.
1: Oibò. Poi ci sono le difficoltà organizzative in famiglia, motivi di salute, aumento dei prezzi, lavoro, eccetera, eccetera. E quindi questo è il...
0: Però a me fa impazzire questa volontà staycation. Di alcuni quotidiani, che non faremo il nome, che fanno questi articoli incredibili, tipo come rendere di design un appartamento di 7 metri quadrati, sai, queste cose qui, no? Ecco, che romanticizzano il fatto che uno non si può permettere un appartamento, una vacanza, però chiamiamola...
1: Sono 10
0: staycation,
1: metri quadri, però guarda che lampada.
0: Guarda, io ho una parola in inglese che non dirò, ma terrò per me nel mio cuoricino. Andiamo avanti con la musica... Therapy.

0: Stiamo parlando di questo nuovo termine che è lo staycation, ovvero la tendenza per alcuni di rimanere a casa anche quando si hanno delle ferie, che per alcuni può essere una scelta consapevole, ovvero di voler rimanere a casa belli tranquilli, magari quando si svuotano un po' le città, per altri invece è una, come dire, una esigenza,
1: è un obbligo
0: dettato da difficoltà
1: però
0: economiche.
1: C'è magari qualcuno che veramente preferisce rimanere nella propria città e godersi questa, al di là delle difficoltà economiche, e godersi la città proprio d'estate, quando magari c'è meno gente, o non gli piace partire. Ad esempio, nella mia famiglia c'è mio padre che l'idea di partenza proprio lo mette in crisi, quindi quella ideale è restare qua. Però immagino che tantissimo
0: la comfort zone
1: dipenda dalla disponibilità economica.
0: Ci scrivono: ciao Radio Rock, io non vado in vacanze d'estate perché Roma è molto più silenziosa, vedi, ecco, in questo periodo dell'anno fa troppo caldo per godermi qualche giornata, e a settembre-ottobre ancora oggi trovi delle belle giornate di sole da godere senza dover pregare di trovare l'aria condizionata. Poi personalmente viaggio per concerti o eventi sportivi, quindi agosto è il mese peggiore per muovermi. In questo caso c'è una scelta consapevole di godersi magari la città, però ecco, sfruttare altri periodi dell'anno per concerti o per altre cose, quindi è un altro modo di concepire le vacanze.
1: Perché comunque fanno 40 gradi ad agosto a Roma, quindi devi muoverti la sera.
0: Per esempio, anche a me piace pensare di rimanere agosto a Roma e magari partire a settembre, quando tutti rientrano dal lavoro e costa di meno e tutto quanto. Però lì, per esempio, è una scelta di organizzazione. C'è chi invece non può partire mai, proprio perché magari non ha le disponibilità economiche per partire.
1: Ma al volo, voi, la vostra tendenza adesso è l'estate. L'estate è mare e basta, perché il 75% degli italiani comunque scelgono il mare come meta di vacanza estiva. Poi la montagna sta rimontando, immagino pure per il fattore climatico, e c'è sempre il viaggio all'estero, nelle grandi città. Quindi voi l'estate siete tipi da mare, da montagna, da città? O diteci un po', così magari vediamo.
0: Ascoltiamo cosa ne pensate. I Soen prima con Unbreakable.

0: Unbreakable, i Soen, si parlava di vacanze e ascoltiamo cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Ciao, buongiorno, sono a cavallo.
0: Buongiorno,
1: io dottore. Non solo sto lavorando nella mia cucina facendo del bricolage per sistemare delle cose.
0: Ottimo.
1: Per poi stasera lavorare in cucina, nel senso di cucinare, ma lo sto facendo anche nel giorno del mio onomastico.
0: Sì, cavallo.
1: Dove avrei preferito stare al mare a mangiarmi una frittura di pesce, niente, devo lavorare perché sono ancora povero.
2: Ancora, però, non per molto, ma dottor
0: anche,
2: cavallo.
0: Ma anche per la passione che hai per la cucina.
2: Che
0: quindi...
2: santo è oggi? Non è santo cavallo?
0: Adesso vediamo qual è il santo, così finalmente scopriamo qual è il nome. Domenico, dovrebbe essere, forse, controlla se è Domenico, se ci ho preso.
2: Mi piace, santo cavallo, se si può proporre. San Domenico di Guzman.
0: Lo vedi? Non so come ho fatto
2: Guzman,
0: a indovinare.
2: Grande attaccante, tra l'altro. Allora, tra l'altro, per chi... è già andata al mare, ci sta andando oggi, classica giornata. Ma la temperatura dell'acqua com'è? Perché leggevo ieri che a Maiorca si è raggiunto il record storico di temperatura 33 gradi, mentre in Italia siamo sui 29 gradi e mezzo, 30 gradi, che vuol dire che non è che c'è così tanta differenza tra il fuori e il dentro.
0: Quindi non vi preoccupate, non cercate il refrigerio al mare se dovete, siete costretti a
2: brodo.
0: Stare a Roma. Non ve ne crucciate più di tanto, perché non ci si rinfresca. Ancora le vostre voci.
3: Beh, sfondi una porta aperta sui papà che non viaggiano. Il mio penso che ha fatto 3 viaggi in tutto tutta la vita. Uno me lo ricordo a Venezia, siamo andati con mamma. Un altro a Parigi, proprio un colpo di testa, ma solo perché venivano altri due parenti che quindi lo aiutavano a guidare tutto. E penso qualche weekend in montagna, ma roba qua vicino in Abruzzo. Per il resto anche lo spostamento di mezza giornata, no, casa.
2: Fratello mio,
0: stare alla casa, questo è fondamentale a questo punto. Noi andiamo avanti con la musica Whitesnake.

0: Give me more time, White Snake. Stavamo parlando dell'acqua, anche del mare, che si è insomma aumentato un po' le temperature, non creando un grande dislivello tra la temperatura all'esterno e quella all'interno dell'acqua. C'è Paola che ci scrive: Maccarese, 4 gradi in meno che qui, ma acqua caldissima, sconcertante.
1: Ma quindi si può entrare a bomba in acqua? Perché io ho questo dramma. Ci metto 40 minuti prima di immergermi totalmente in acqua. Perché c'è la soglia dell'ombelico o poco sotto, che per me è traumatica.
0: Un punto delicato.
1: Però se è così alta la temperatura, magari lo soffro meno. Sono dei criminali coloro che ti schizzano l'acqua addosso.
0: Lo schizzo no, però il modo migliore per entrare in acqua è entrare tutto di botto, senza questa sofferenza. Ma quale shock termico? Perché ti stai buttando dentro nel lago dell'Alaska? Ti stai buttando comunque in un'acqua. Se ti butti tutto insieme, ti fai coraggio già acclimatato.
1: Allora, se uno è restio, non è che devi stare lì con i suoi tempi.
0: Bisogna dare ad ognuno, a ciascuno, i propri tempi per acclimatarsi. Però tendenzialmente questa storia di andare lì a sciacquettarsi, io la trovo comunque un'inutile perdita di tempo. Bisogna buttarsi e fare così, acclimatarsi tutto di botto.
1: Comunque il vero problema dell'acqua così calda è che poi si accumula calore, e quindi quando piove ci sono altro che le bombe, le tempeste d'acqua vera e propria. Vabbè, tra poco vi leggiamo, nel frattempo i Ramones.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questo è Rockbusters. Rockbusters on Radio Rock. Sono le 11:04 minuti di questo sabato 8 agosto. Radio Rock sarà insieme a voi fino a mezzanotte con la sua musica. Ora i Duran Duran con la loro Ordinary World.
3: Radio Rock, back in time.

0: Imaginary World, Duran Duran aprono questa terza ed ultima ora per quel che riguarda Rockbusters. Arriveremo fino alle 12. Stavamo parlando sia di staycation, ovvero questa,
1: che è un termine insopportabile,
0: questo termine insopportabile che indica insomma il rimanere a casa durante le vacanze, anche quando si hanno delle ferie, e l'entrata in acqua, che secondo Fuffo deve essere graduale, moderata, quindi che ci si mette un secolo insomma ad acclimatarsi. E la mia teoria invece che bisogna lanciarsi così di botto e togliersi il dente immediatamente.
1: No, perché è interessante il dato sulla temperatura dell'acqua, che è sempre più alta, e questo è un problema oltre che per la biodiversità, dicevo, anche e soprattutto per i temporali che diventano tempeste perché si accumula calore. Però è pure vero che se l'acqua sta a 30 gradi e fuori ce ne sono 34, soffri di meno quell'entrata in acqua che fa
0: termica male.
1: Ascoltiamo
0: cosa ci dite al 3899 106 600.
2: C'era un mio amico quando eravamo giù in Celli, e praticamente entrava piano piano dentro l'acqua, puntava due signore e poi faceva finta di prendere una buca. È bello che la annunciava pure, faceva una buca e lanciava a braccia aperte, creando l'onda anomala che ricopriva d'acqua le signore. A volare.
0: Io adesso è una cosa che potrebbe crearmi dell'acrimonia di una certa importanza.
1: Le signore come rispondeva?
0: Io posso immaginare.
1: Io avrei rosicato tantissimo.
0: Ti credo. Sentiamo ancora.
3: Entrare in acqua lentamente è uno stillicidio. Te le butta e basta.
0: Ecco, dai.
3: Io lo faccio anche nei fiumi, in montagna, nei laghi, sulle Alpi. È inutile stare là che metti in piede, metti in altro piede, al massimo
0: sono
3: se certo, se hai mangiato evita, dopo okay. Mangiato te, perché lo shock termico in quel caso può essere in alcuni casi insomma potrebbe essere magari pericoloso. Allora al massimo uno su si bagna un pochettino i polsi, un pochettino la pancia, così insomma diciamo, e poi si butta comunque, ma bisogna buttarsi. Se sei a stomaco vuoto si può buttare come ti pare, anzi anche una prova per cuore, perché se sopravvivi vuol dire che stai bene del cuore e ti rimangono a fare una visita.
1: E se
3: quindi
1: non...
3: ti fai il bagno e ha fatto pure un check up cardiologico, è top.
1: Perfetto. Però se sopravvivi, perché
0: è se no è quella parte del sé che comunque a Fuffo non convince molto.
1: Questa cosa dell'immergersi nei fiumi di montagna la fa anche Novak Djokovic, per esempio. Però gli atleti in generale sono grandi fautori della crioterapia, ovvero immergersi in questi vasconi di temperature ignobili.
0: Mi piace moltissimo.
1: Almeno 700 gradi.
0: Alle terme, quando poi ti butti nell'acqua gelata, è sempre un qualcosa che mi regala emozioni.
1: Perché è riparativo. Ma io non voglio essere riparato. Io sono rotto così. Non voglio il freddo.
0: Non
1: grazie.
0: Vuoi il freddo che ti corrobora. Noi ci corroboriamo con la musica, con una delle nostre novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup Boys, West Side Cowboy, questa era una delle novità. Qui su Radio Rock si parlava di tuffi, di vacanze. Ci scrivono: io sto con Nicole, buttarsi di botto preferibilmente di testa. Io ho passato una gran parte
2: di
1: della
2: testa.
1: Mia vita, ma, guarda, io passavo l'estate ad Aci Castello, in provincia di Catania, dove il mare, insomma, non c'è la spiaggia, c'è una parte di spiaggia, ma la maggior parte dei posti dove fare il bagno ha gli scogli con le scalette e tutti i buci.
2: C'è una statua Aci Castello?
1: C'è ancora una statua? Mi chiamano la Sirenetta di Aci Castello,
2: tipo quella di Emanuele Arcuri, non esatto. Mi ricordo dove è, Poligna, no, non lo so. Cioè, in ricordo di
1: in Love in Memory. Però si faceva così, si andava sullo scoglio, ci si buttava di testa e così di bot, bella acqua fresca che ti rende bello frizzante. Ci scrivono: di fronte alla scienza mi inchino, però devo dire che sono stato per tutto luglio nel sud di Creta e 8 volte su 10 il mare era gelato da provocarti dolore ai polpacci quando entri in acqua. In effetti bisogna prima sempre assaggiare comunque la temperatura, perché poi se è gelata senti come degli spilli che ti penetrano la carne, quindi lì non è consigliabile, perché sennò si va incontro allo shock termico, quindi prima di sentire com'è l'acqua e poi buttarsi.
2: Che è quello che faccio io, scusa, è entrata graduale.
1: Tu entri in acqua, ci metti mezz'ora per entrare in acqua, come nella miglior tradizione.
2: A volte anche 40 minuti.
1: Allora, i vostri messaggi.
2: E dico, perché... che serata, ragazzi!
1: Sono a posto così.
3: Allora, premesso il discorso dei soldi, che comunque c'è, perché c'è.
2: Parliamo
3: comunque,
2: di...
3: Comunque, io la mattina prendo il treno alle 8 e torno a casa alle 8:30. In pausa pranzo corro come un disgraziato per arrivare alla palestra, allenarmi, docciarmi e tornare a studio e ricominciare a lavorare. Corri per prendere il treno, corri per riprendere il treno. Ragazzi, 3 settimane che strappo con le unghie e coi denti dal lavoro, io voglio rallentare. Voglio dormire, voglio leggere, voglio allenarmi quando mi va, voglio guardare serie, voglio vedere i miei amici. Voglio andare a passeggiare al mare senza guardare troppo l'orologio. Voglio riposare.
1: Hai restituito tutto questo bisogno che in moltissimi hanno, insomma, dopo l'anno, insomma, dopo tanti mesi di lavoro, di staccare e riposarsi. Fra poco continuiamo. Prima, Florence and the Machine, Everybody Scream.

0: Il dovere di cronaca ci impone di rettificare appunto la statua di Emanuele Arcuri era Porto Cesareo.
1: Ah,
0: vista
1: vero.
0: Dal vivo ci scrivono una cosa assolutamente senza senso.
1: Ma ci assomiglia almeno a Emanuele Arcuri?
0: E poi c'era la polemica, di no.
1: C'era la polemica del fatto che si toccasse, non mi ricordo se il lato B o il lato A.
0: È la stessa lo stesso problema che c'era anche la statua di Ronaldo, che pare che sia smerigliata proprio nel punto, diciamo, nel punto, come dire, il punto
1: dove non batte il sole
0: di Ronaldo, perché tutti fanno la foto buttata in cui vanno a toccare, mette la mano lì e quindi il metallo è più
1: porta fortuna,
0: è più
1: bronzo.
0: Così più lucido in quella parte.
1: Comunque non sembra Emanuele Arcuri,
0: no,
1: dai.
0: No, in effetti non ci assomiglia per niente, come diceva
1: però Daci Castello.
0: Giorni sera Daci Castello, ragazzi,
1: la
0: non si parla d'altro che dei miei tuffi a pesce dallo scoglio. Ma sentiamo ancora le vostre considerazioni.
2: Perdonatemi, ma dico pure la mia. E per quanto mi riguarda, cioè, se io vado a farmi il bagno, deve essere una cosa rilassante, no?
0: Sì, in teoria.
2: Sono d'accordo con quelli che dicono buttatevi subito, non fate con calma, che è una sofferenza e tutto quanto. Va bene, cioè, avete ragione, per carità. Però per me deve essere una cosa rilassante. Cioè, se dopo provare uno shock, una cosa forte, sì. Cioè, stavo al lavoro, andavo a lavorare. Per me è una cosa rilassante, faccio con calma, non me rompete le palle.
1: Vabbè, però tra restare a lavorare e provare lo shock di.
0: Ma sai che provo uno shock
1: secondi.
0: A restare al lavoro. Però devo dire, allora, posso fare in questo senso autodenunciarmi? Io sono, credo, forse l'elemento più insopportabile con cui andare al mare, perché ho quell'inquietudine che mi porta a andiamo a fare il bagno, andiamo a giocare a schiacciasette, giochiamo con i racchettoni, facciamo una passeggiata, cioè comunque non riesco a rilassarmi molto al mare. Dopo un po' sento un po' di inquietudine. Adesso non so come vi schierate voi, se siete da sto a dormire tutto il giorno e non mi muovo, o chi invece ha bisogno comunque un po' di stimo.
1: Io più di 10 secondi fermo non riesco a stare. Fuffo, è selezione naturale. O sopravvivi o muori con dignità. Il test che diceva il nostro ascoltatore,
0: lo stress test del cuore,
1: ovvero buttati anche uno stress per il cuore. Se sopravvivi, bene. E se non sopravvivi, che cosa? E poi tornava sul discorso capigliatura. Qui diceva, abbiamo già finito di parlare di capigliature, abbiamo parlato un'ora di capigliature. Io da quando ho circa 25 anni che vado in giro rasato a lametta. Prima avevo i capelli scompigliati alla Scamarcio anni 2000, poi la cresta, poi la natura mi ha imposto il taglio netto. Ma devo dire che nel momento in cui accetti la tua condizione, qualsiasi essa sia, guadagni un potere e una sicurezza impagabile. Poi è molto lungo, probabilmente la gente mi guarda con commiserazione, ma io vedo
0: ma
1: un sacco di insicurezza che non vorrei mai più avere in chi ha ancora i capelli ed è convinto che il suo fascino dipenda in gran parte dalla capigliatura. Io so che dipende da me, più in sostanza.
0: Beh, è un bel messaggio questo.
1: Era lunghissimo.
0: Era un bel messaggio, no, mi piace molto, anche perché
1: bravo.
0: Però alla fine, ecco, sicurezza in se stessi, anche perché gli altri, in teoria, chiunque non deve giudicare le capigliature o nient'altro che concerne il prossimo. Andiamo avanti con la musica, i Gojira con Silvera, torniamo tra poco.

0: Gojira con Silvera. Stavamo parlando di vacanze a 360 gradi, che comunque si sono intersecati diversi film, dalla temperatura dell'acqua, come entrare in acqua, ma anche come vivere le vacanze. Insomma, c'è chi preferisce ad agosto stare nella propria città, c'è chi invece preferisce godersi le vacanze in un altro momento. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, io lavoro nella pubblica amministrazione. Devo dire la verità, agosto è il miglior periodo per lavorare, le città si svuotano, non c'è niente da fare, sia quando ero agente di polizia municipale, sia adesso che sto in ufficio, la stessa cosa, si sta bene tranquilli. E per quanto riguarda poi i periodi di vacanza, prima, dopo agosto, quando bene o male c'è ancora qualche movimento, conviene scappare. E poi sono cresciuto sul mare, però devo dire la verità, unendo anche la preferenza per la montagna, ormai potendo scegliere, il bagno al lago è la prima cosa.
0: In tanti segnalavano il bagno al lago.
2: Tra l'altro, con questa emergenza caldo c'è un problema pure per quanto riguarda i rifugi di alta montagna, perché dove ci sono i ghiacciai, il ghiacciaio

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questo è
5: Rockbusters.
4: On
6: Radio Rock. Le 11:34 entriamo nell'ultima porzione di Rockbusters, poi alle 12 arriverà Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Jellyvision, Dead Souls.

0: Day Basement, questa è un'altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace, sapete che potete votarle sul nostro sito radiorock.it. C'è una domanda che ci ha così solleticato, ascoltiamo.
1: Non mi ricordo se è così o se ho questo falso ricordo, ma io Tainted Love la associo a Danny DeVito vestito da poliziotto che fa lo stripper in Friends. Però non sono sicuro che fosse questa canzone, però nella mia testa c'è questo ricordo.
0: Allora, nella tua testa c'è questa associazione di idee e noi abbiamo fatto
2: il bar. Era l'addio al nubilato di Phoebe.
0: Era l'addio al nubilato di Phoebe, per chi non avesse visto la serie, insomma, quindi era una festa in cui Danny DeVito era stato assunto come stripper.
2: Avevano assunto una persona come stripper, esatto. E si presenta Danny DeVito.
0: Però qui c'è fact checking, ascoltiamo se era veramente Tainted Love.

0: Allora, ovviamente You Make Me Feel, sì. Sylvester.
1: Sylvester.
0: Tra l'altro a Nicole non veniva in mente Sylvester, quindi a Shazam ha provato, ha aperto Shazam, ha cominciato a cantarla in una maniera monumentale. Ce la puoi rifare un attimo?
1: Ed è strano che Shazam non sia riuscito comunque a accontentarmi, a trovare
0: Shazam
1: la
0: si è disinstallato da solo dal telefono,
1: è esploso. Però per fortuna Wuff, in maniera più professionale e competente, è riuscito a
0: su
1: dire
0: Google.
1: Sylvester. Non mi veniva Sylvester.
0: No, allora, tra l'altro Friends ha una serie di cameo strepitosi. Secondo me tu hai citato Danny DeVito, Sean Penn, George Clooney, Brad Pitt, Ben Stiller. Anche se a me la puntata che divertiva di più era quella con Isabella Rossellini.
1: Sì.
0: Perché c'era la lista di Ross. Ross aveva fatto una lista, uno dei protagonisti, con i nomi delle persone per cui era giustificato tradire,
1: esatto,
0: la compagna. Esatto,
1: una persone famose con cui comunque avevi una sorta di lascia passare.
0: Cioè, se io incontro, e lui citava anche Isabella Rossellini, sono autorizzato a tradirti. Qual e si palesa Isabella
1: ci
0: Rossellini.
1: Ci vuoi dire qual è il tuo trittico?
0: No, io queste cose non le dico.
1: Come le dici? Esponiti, avevi visto che c'è questa possibilità.
0: You, baby.
1: Andiamo avanti con i Franz Ferdinand, Take Me Out.

0: Scott, i Franz Ferdinand. Prima ho citato Isabella Rossellini e arriva un messaggio proprio su di lei.
1: Un aneddoto, ascoltiamo.
2: Devo assolutamente raccontarla. Premesso, mio padre, attualmente 81enne, è la persona che meno conosce il mondo dello spettacolo in assoluto. Comunque, una decina di anni fa stavo parlando della casa a Santa Marinella, in cui con villa con piscina appartenente a Roberto Rossellini, e mio padre racconta un episodio avvenuto quando lui aveva 21 anni alla guida di una 500 bianca, e dice che stava passando da Santa Marinella, vede due ragazzine di 15 anni fare autostop, dà il passaggio alle stesse, le porta alla Dispoli. Quando chiede l'indirizzo, una di queste gli dà l'indirizzo della villa alla Dispoli a cui deve andare, e mio padre fa: ma quella è la villa di Roberto Rossellini, il regista, che aveva casa anche alla Dispoli. E la ragazza fa: lo so, io sono la figlia. Al che io, stupito, faccio: papà, vuoi dirmi che tu hai dato un passaggio a Isabella Rossellini? E mio padre: sono passati 50 anni, chi cazzo si ricorda se si chiamava Isabella?
1: E mi sembra comunque non fa una piega, è inappuntabile, come fai a ricordarti
0: anche
1: il nome?
0: Anche due figlie, quindi sì, una Isabella.
1: Evidentemente però erano appunto erano
0: allora io ho questo problema, anche tu hai questo problema ogni tanto sul ricordare i nomi dei personaggi famosi.
1: No, io intanto mi
0: coso,
1: si
0: dai, coso.
1: Dai, lui, ce l'hai sulla punta della lingua e non ti viene il nome.
0: Quanto si rosica quando non ti viene un termine o un nome, no? Che stai là, fa dai.
1: Mi succede spessissimo, e se fai questo mestiere tende a essere un problema quando non ti vengono le parole nell'immediato, quando ti si impunta il cervello nel momento più sbagliato.
0: Soprattutto se sei un rosicone o una rosicona,
1: esatto,
0: e stella ce l'hai, rischi di imprecare e non va bene.
1: Ma noi non imprecheremo, e anzi ascolteremo insieme i Ghost con It's a Sin.

0: Ghost con It's a Sin ci accompagnano quasi al momento dei saluti, Fuffo.
1: It's a Sinner, pensavo. Tra l'altro Sinner ha un problemino al ginocchio, si è fatto fare dei controlli a Milano dal suo fisiatra, però sta rispondendo bene. C'è il torneo di Montreal in questo momento, che è snobbato da tutti i big sostanzialmente, perché inizia Cincinnati e poi US Open prossima settimana, mentre si sono svolti questa mattina i funerali, le esequie in forma strettamente privata per Francesco Guccini. Ci sarà poi una cerimonia a settembre per i fan, per commemorarlo a livello pubblico, e in chiesa ha parlato tra le altre anche la figlia Teresa. Quindi questo è.
0: Noi vi lasciamo in ottima compagnia, perché sta arrivando Jacopo Morroni con Animal House. Ricordiamo che l'appuntamento,
1: scusa, ho detto in chiesa, non in chiesa,
0: non in chiesa laico,
1: ma nell'abitazione del cantautore.
0: Quindi per quanto riguarda, insomma, agosto, Rockbusters, la domenica ci sarà un'alternanza di bravissimi e bravissime speaker di Radio Rock Italia. Domani sarà il turno di Francesco Clemente, quindi sarà lui a tenervi compagnia domani dalle 9 alle 12. Per quello che ci riguarda, l'appuntamento sarà lunedì con il Rock Show Summer Edition, sempre dalle 7 alle 10.
1: Ciao a tutti, buona domenica, ciao. Buon sabato, ciao!
2: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. 2 minuti dopo le 12 è sabato 8 di agosto, questa è la fiera delle fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15 a far cosa, ma lo sapete, girovagare fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come al solito faccio gli onori di casa. Vi ricordo il 3899 106 e 600 per chiacchierare in diretta, va bene, anche se vi volete lamentare del caldo, siete bloccati in città anche voi, non siete al mare, oppure ci state ascoltando da una bella spiaggia assolata, fatemelo sapere al 3899 106 e 600. Vi ricordo che abbiamo anche una bellissima Radio Rock TV, ci trovate su Twitch, sulla nostra app per iOS e Android, sul nostro sito e anche sul canale 833 del digitale terrestre Super Six. Basta schiacciare il pulsante rosso dell'interattività e scegliere Radio Rock TV per vederci in tutta Italia. Iniziamo da un po' di Interpol e poi oggi ho una puntata speciale per voi.
4: Radio Rock, back in time.

0: Paul, 12 e 5 minuti in questo sabato 8 di agosto. Io sono con voi tutto il mese di agosto, fra parentesi, poi settimana prossima mi trovate anche fra le 13 e le 15 a tenervi compagnia per una settimana dal lunedì al venerdì. Benissimo signori, mi avete già scritto in tantissimi, al 3899106600, adesso arrivo pronto a leggere i vari messaggi. Sono in spiaggia nella mia Sardegna, ma nelle cuffie non può mancare Radio Rock. Che meraviglia leggere messaggi di tale tenore. Ebbene, allora cercherò di accompagnarvi, che siate bloccati in città, che siate su una bellissima spiaggia o chissà sul cucuzzolo della montagna con il cielo famosamente tinto di blu, notoriamente, famosamente orribile, notoriamente tinto di blu, io cerco di tenervi compagnia. E come, di cosa parliamo oggi? Di quale bestia? Ecco, già vi anticipo che non è una bestia sola, oggi puntata peculiare, perché parliamo sì di animali, ma non sempre di animali che esistono davvero.
1: Brand new music right here. Brand

Nugget at the Sky Last Dinner Party, 12:11 minuti. Continuate a scrivermi al 3899106600. C'è Marco che mi dice: sono in ferie da 5 minuti. Benissimo, allora cercherò di accompagnare al meglio l'inizio delle tue ferie con lo spirito giusto, mettiamola così. Buongiorno Man in Red, visto che mi chiami Man in Red, suppongo così a occhio che tu ci stia seguendo sulla nostra Radio Rock TV, avendo io una maglietta rossa che se casco per caso a Pamplona sono morto in tutti i periodi dell'anno. Oggi criptozoologia, quasi, ci siamo quasi. La voce, il modo di cantare di questa cantante mi ricorda molto Patti Smith. Non è una critica ma un complimento. Beh certo, te credo, se confronti a Patti Smith come fa a essere una critica? Certo che è un complimento, la miseria che è complimento. Fra l'altro mi scrivete e poi invece c'è chi si squaglia di caldo come il sottoscritto e mi manda foto dei suoi bellissimi canetti che se squagliano di caldo come il sottoscritto. Fra l'altro uno di questi si chiama Jolene, dedicato a un grande brano di Dolly Parton che mi è venuta voglia di ascoltare, ma in una versione alternativa.

nella versione dei White Stripes, che secondo me è un vero e proprio capolavoro del lo-fi rock, una sorta di manuale del lo-fi rock. Se aprate questo lato di Jack White, questa cover non può non farvi impazzire nel modo in cui è resa e arrangiata, in cui i suoni arrivano gretti di pancia, ruvidi, nessun filtro, bello rock, così ci piace. Va bene, 12 e 14 minuti, in ogni caso inizio a svelarvi, che voi mi seguiate dalla spiaggia o da casa, che cosa faremo oggi. Oggi la puntata speciale, oggi e domani in realtà tutto questo weekend, sarà dedicata a un qualcosa di molto preciso, ovvero parleremo di bestie, ma nello specifico di tutti i miti, le leggende urbane, le leggende vere e proprie che riguardano gli animali, che naturalmente, essendo l'unico specchio esterno che aveva l'essere umano, hanno raccolto una marea delle nostre paure, delle nostre speranze, delle nostre idee. Sopra gli animali abbiamo costruito di tutto, da leggende mitologiche che durano da migliaia di anni a vere e proprie piccole sfiziosissime leggende urbane uscite fuori solamente all'inizio del Novecento. E quindi faremo questo: miti e leggende riguardo agli animali, e inizieremo con quello che è forse il mito e la leggenda urbana più famosa nella storia della zoologia, quella di cui parla anche Samuele Bersani.

0: a Cariola dove va?
1: Coccodrilli, Samuele Bersani, in America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia? Non proprio dalla doccia, secondo la leggenda sarebbe complicata, dipende che soffione c'hai, deve essere molto ampio. Ma indubbiamente è che i coccodrilli si trovino nelle fogne delle grandi città americane, soprattutto New York, e che vi siano arrivati dai nostri bagni è una delle leggende popolari più note al mondo. Secondo la leggenda, nelle fogne di grandi città, soprattutto New York, si troverebbe delle popolazioni enormi di questi rettili ormai divenuti albini per la mancanza del sole e della luce e ormai sostanzialmente parte dell'impianto fognario. Si racconta, e ve ne parlerò più approfonditamente, di vere e proprie campagne di caccia in cui i poliziotti e membri dell'esercito e cacciatori amatoriali si sarebbero diretti nelle fogne per riuscire a respingere i coccodrilli per poter fare lavori di ampliamento delle fogne. È una leggenda che circola in ogni posto, in ogni dove, in ogni come. Ma bisogna subito fare una piccola correzione, cioè una correzione alla leggenda, non la sto ancora smontando, ma innanzitutto Samuele Bersani compie un errore zoologicamente rilevante, perché quelli che starebbero nelle fogne di New York non sono coccodrilli, che non ci sono in Nord America, ma sono alligatori. Attenzione che sono due specie diverse, quindi almeno noi italiani, noi europei, uomini di cultura, non facciamo il mischione. Gli alligatori stanno forse nelle fogne di New York.

puntata Green Day, signore e signori. Ebbene, alligatori e coccodrilli non sono la stessa specie, naturalmente. Ne approfitto per parlarvene un pochino. Coccodrilli e alligatori sono molto simili nell'aspetto per un fattore che abbiamo già più volte visto in questa trasmissione, ovvero ciò che funziona come forma e come funzione in generale evolutivamente è conservato. E dato che i coccodrilli abbiamo fossili di tipo 120 milioni di anni fa che sono identici, capiamo semplicemente che non divergono le specie, perché tanto quella forma là è buona, vai, se sarà bomba, sei un predatore corazzato e enorme, con dei denti giganteschi, capace di schiacciare un camion nella tua presa del morso, quindi cioè, capisci che di base non è che hai bisogno di cambiare tanto. Ma in realtà sono due specie completamente distinte, considerate che il loro antenato comune più vicino è più antico dei dinosauri. Quindi, quando c'erano i dinosauri, già esistevano coccodrilli e alligatori come specie distinte. Hanno una serie di differenze estetiche, naturalmente. Gli alligatori sono un po' più piccoli, con il muso più allungato, più slanciati. Se vogliamo, un po' più schivi e meno aggressivi rispetto ai coccodrilli, e sono gli unici che possono tollerare climi temperati, non freddi, ma temperati. Di conseguenza, gli alligatori si trovano per lo più in Nord America, sono l'unico, sostanzialmente, coccodrillo in senso lato, l'unico appartenente al genere Crocodilia che si trova negli Stati Uniti d'America, e ce n'è un'altra popolazione in Cina. Naturalmente non sarebbero quindi i coccodrilli, né che arrivano i coccodrilli dal Messico fino a New York, sarebbero gli alligatori che già si trovano in Florida e che ogni tanto sono stati effettivamente avvistati anche più a nord. Io in ogni caso sposo il lodo del nostro ascoltatore che dice: io non ci credo che ci stanno i coccodrilli nelle fogne, perché lo sappiamo bene che cosa ci sta nelle fogne davvero. Quello che realmente popola le fogne americane, lo sappiamo, sono loro.

sì, loro c'erano. Fra l'altro, ogni volta che posso passare questo brano, che c'è un'occasione, perché si parla di tartarughe in qualche maniera, in questo caso figuratevi, fogne di New York, proprio perfetto, perché io lo trovo meraviglioso. Cioè, sapete quelle cose, tipo, questo è l'uomo tigre della mia generazione, mettiamola così. In ogni caso, qual è la cosa più interessante di questa leggenda? È che non basta smontarla in maniera così rapida, no? E dire ci sono gli alligatori nelle fogne di New York, no, è una stronzata, basta, punto, fine, ciao, ce ne andiamo tutti a casa. No, perché? Perché in realtà, almeno una volta, ma in realtà probabilmente più di una, documentata, un coccodrillo nelle fogne di New York è stato davvero trovato. Oh, ho sbagliato anch'io! Un alligatore.

0: musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Chase every friend.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Show Rock.
1: 12:33 minuti, sabato 8 agosto. Ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Sono Jacopo Morroni e fino alle ore 15 vi porto a spasso fra curiosità bestiali e musica rock. Non vi lascio soli tutto agosto, anche la settimana prossima ci sentiamo dal lunedì al venerdì, eccezionalmente dalle 13 alle 15. Qualcuno di voi mi dice: ma te fermi mai? Vabbè che c'è l'argento vivo addosso. Sì, lo so, è una battaglia che sto combattendo con me stesso. Mia moglie è molto molto d'accordo con te. In ogni caso, scusa amore, mi dispiace, lo so, faccio troppe cose. In ogni caso, siamo alla leggenda degli alligatori nelle fogne di New York. Come è nato questo mito? Come si è sviluppato? Quanto è vero? Quanto potrebbe anche solo in teoria essere vero? Ne parliamo fra poco. Prima, un po' di Incubus, pardon me.
0: Radio Rock.

Incubus, back in time alle 12:37 in questo sabato 8 di agosto. Benissimo, qua mi fate un po' di richieste. Qualcuno mi dice grazie per la pelle d'oca data da Sistem mentre lavoro in pista con 35 gradi in pista, quindi aeroporto, suppongo sì, anche dalla foto. Prima vedo la miseriaccia, mi dispiace, deve essere veramente un'ammazzata. In quel caso mi chiedete mio cugino degli Eli, beh mi sembra molto molto molto adatta. Beh insomma, allora, i coccodrilli nelle fogne di New York, la leggenda la conoscete. Nasce a metà del Novecento e sostanzialmente l'idea è chiara, è legata a una delle leggende legate al boom economico. Il boom economico, le famiglie possono andare in vacanza, tanti vanno in Florida si trovano gli alligatori e gli alligatori, secondo la leggenda, vengono venduti anche in alcuni negozi illegalmente, naturalmente. E quindi che succede? Si va in Florida, si fa la vacanza con la famiglia, si vede questo alligatorino piccolino, piccolino in un acquariotto con un sasso da cui può uscire, benissimo. Lo si porta a casa come souvenir. Secondo la leggenda, poi a un certo punto sti coccodrilli però iniziano a crescere, a volere sempre più carne, finché il proprietario, a un certo punto totalmente stufo, che fa? Lo fionda giù per la tazza del cesso. Il coccodrillo viaggia attraverso il sifone, arrivando nelle fogne e trovando un ambiente incredibilmente adatto, pieno di prede, i ratti, tanto per dirne una, proprio acqua e superficie, nascosto, lontano, un predatore nell'ombra in un luogo pieno di rifiuti. Questa sarebbe la leggenda originaria. E partiamo subito dal primo punto, il primo, primissimo. Proprio all'inizio, cioè senza andare nella biologia, andiamo solo sulla fisica, sulla legge dell'impenetrabilità delle masse. Se il coccodrillo è diventato troppo grande per stare dentro l'acquario barra la scatola, come stracazzo fai a farlo entrare e buttarlo nel water? Non c'entra! Brand new music right here. Brand new.

Gold, Chelsea Wolf, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Potete scegliere quali fra le nostre novità resteranno una settimana in più nell'alta rotazione, come sempre vi invito a farlo. Dunque, gli alligatori scaricati nel water che poi finiscono nelle fogne. Primo problema, l'abbiamo visto, cioè diventa troppo grande l'alligatore. Quanto può essere piccolo l'alligatore quando lo prendi? Mica può essere grande come il falange del mignolo. Comunque sarà una roba, cioè già è una roba che quando lo prendi appena nato è difficile farlo andare nel cesso. Se cresce non lo puoi far, va bene, ok, ammettiamo che questa cosa non vada, non sia reale, cioè non li scaricano nel gabinetto, no, li buttano nel tombino, ok, più facile, no, più grosso, non so come tirano fuori il tombino de notte, giri con un coccodrillo sotto braccio per buttarlo dentro, vabbè, ma in ogni caso qualche modo, non lo so, se ne vanno de notte all'Hudson River e li fiondano là, in ogni caso ammettiamo che qualcuno abbandoni dei coccodrilli nelle fogne di New York, dei coccodrilli giovani. Potrebbero effettivamente sopravvivere? Perché se ci pensiamo in maniera così, no, un po' immediata, dici vabbè, allora, le fogne sono comunque più calde di sopra. È vero che i coccodrilli non sopravvivono con la neve e col freddo di New York, ma le fogne dovrebbero essere un po' più calde. Acqua c'è, sembra proprio il loro habitat, no? Già te li vedi nelle fogne che stanno lì, che nuotano con quel loro fare sinuoso. Animali nelle fogne è pieno zeppo, le prede ci sono, dice perfetto, cioè nel senso alla fine è un posto perfetto per un alligatore, perché non dovrebbe riuscire a crescere, non dovrebbe stabilirsi lì. Così, tanto per dirne una, ma una, ne tiro fuori una. Cos'è che deve fare un alligatore ogni giorno per tipo 3 ore prima di potersi anche solamente muovere?

0: Gentleman. E allora la risposta corretta ce l'ha data Mauro. Che cosa devono fare i coccodrilli?
1: Ciao, buongiorno, scusami, io non sono proprio un biologo, però ho visto tanti di quei documentari. Ma il coccodrillo, se non mi sbaglio, sì, non è animale a sangue freddo che sì, ha bisogno del sole?
0: Sì.
1: Come va a vivere al buio dentro i tuoi?
0: Già.
1: Ciao, se potresti passare a Stella Vittivo, ti ringrazio.
0: Sì, ora te la passo. Vai in lista con tutte le richieste. Assolutamente, esattamente questo. Avrete visto tantissimi documentari. Cosa fa il coccodrillo quando si sveglia prima di dover di poter fare qualunque cosa? Devi stare al sole. A volte devi stare ore al sole per riuscire a scaldarsi e dunque a mettere in moto tutti i suoi meccanismi cellulari, muscolari, eccetera, eccetera. Come stracacchio fa un animale a sangue freddo a vivere senza il sole? O meglio, un animale a sangue freddo in generale potrebbe anche, ci sono i pesci delle profondità che sono animali a sangue freddo e vivono senza il sole, ma sono adattati a fare quello. Ci sono tutte delle proteine, strutture cellulari specializzate. Gli alligatori no. Alligatori non coccodrilli, fra l'altro, mo ricordate, lo so, ma la leggenda dice coccodrilli e ci casco io per primo. Gli alligatori no, sono evoluti per fare quello che fa una lucertola: ti metti al sole, ti scaldi, poi inizi la tua giornata. Quindi a meno che non escano fuori la mattina ai 6, quando i newyorkesi si svegliano e vanno al lavoro uscendo dal tombino, così per mettersi un attimino al sole prima di tornare a cacciare latte nelle fogne, direi che questo è un bel problemino per sti presunti alligatori.

scusa per vedere se è la stessa persona. Anche a tuo cugino quando ha avuto le emorroidi gli è partito il tappo e ha ferito l'infermiera. Questa infermiera poi la conosco perché mi ha soccorso quando da piccolo. Una volta mi hanno sparato e non sono morto, però hanno colpito il ragno che usciva in quel

Mio cugino Elio e le storie tese. Ebbene, alla fine se ne vanno al pronto soccorso proprio con il coccodrillo albino gigante delle fogne di New York. Quindi abbiamo già visto un po' di impedimenti, non possono essere scaricati nel water sicuramente. Non hanno il sole e gli serve il sole per muoversi, tipo, ok, quindi difficilmente potrebbero cacciare. Ma numero 3, le fogne non sono proprio un ambiente sano, sanissimo, ecco, mettiamola così. Ci sono una marea di liquami di scarto, una marea di robaccia tossica nell'acqua. E un conto se essere un ratto che non vive dentro l'acqua, un conto se essere un alligatore che vive costantemente dentro quell'acqua. Si sono fatti dei calcoli biologicamente e sostanzialmente non potrebbero reggere la quantità dei mutageni che ci sono nello schifo che gira nelle fogne di New York. Quindi abbiamo già 3 ragioni per cui non ci potrebbero stare coccodrilli là dentro. Ma come qualcuno di voi mi fa notare al 3899106600, così alcuni americani studiosi, fra virgolette, del fenomeno hanno ipotizzato un qualcosa. Ovvero hanno detto a noi biologi: sentite belli, ma voi state tanto a parlare di l'evoluzione, sono mutati, è naturale, no? Sono mutati e piano piano si sono adattati, come succede a tutti gli animali. Sì, vero, verissimo, però non succede in un secondo. Cioè, qual è il punto? Il punto è che almeno i primi 2 maschi e femmina che buttate nelle fogne devono sopravvivere fino all'età adulta. Quelli non sono mutati, non è che possono mutare all'istante tipo The Host, tipo Cloverfield, e diventare improvvisamente tipo superpower, evoluzione Pokémon, raggiungono il livello 36 e diventano alligatori albini giganti delle fogne. No, i primi devono sopravvivere, e se i primi non hanno il sole non possono sopravvivere. Quindi qual è il punto? Il punto non è che non è possibile mai trovare un coccodrillo in una fogna, il problema è che non può esserci una popolazione stabile nelle fogne, perché nessun coccodrillo, nessun alligatore di oggi, nessun alligatore, ma nemmeno coccodrillo di oggi potrebbe sopravvivere. Se non può sopravvivere non può fare figli, se non può fare figli e dare vita a generazioni e generazioni, la legge di Darwin qui non si applica.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 3 minuti dopo le 13, sabato 8 di agosto, parliamo di leggende e miti riguardo gli animali in questa puntata della Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, stiamo insieme fino alle 15 e siamo partiti con la più nota delle leggende: gli alligatori nelle fogne di New York o di Chicago, secondo qualche altro film che mi state citando, immagino bello trash. Abbiamo visto un po' biologicamente quali sono le ragioni per cui effettivamente i primi, anche ipotizzando che qualcuno abbia abbandonato alligatori nelle fogne, non sarebbero riusciti a sopravvivere, a dare una progenie e quindi a consentire a questi alligatori di adattarsi alle fogne. Insomma, biologicamente nelle fogne manca determinate cose necessarie alla vita di un coccodrillo, ad esempio il sole. Oltre a questo, però, ho detto anche un'altra cosa, ovvero che nei liquami delle fogne delle grandi città ci sono tantissimi mutageni, ovvero sostanze che inducono mutazioni nel DNA e potenzialmente cancerogene. E allora ecco l'altra idea da fantascienza, un po' come per le tartarughe ninja. E forse sono stati proprio questi mutageni nelle fogne a farli mutare e quindi adattare. Anche questa ipotesi tiene poco in considerazione il funzionamento proprio della biologia.

Wouldn't it be nice, bitch boys? Beh, ovviamente la leggenda dei coccodrilli nelle fogne in Futurama è stata poi reimplementata con un'intera popolazione mutante nelle fogne. Il problema, purtroppo, di tutte quelle belle storielle in cui c'è un rifiuto radioattivo, tossico, mutageno, tipo The Host, che non so se avete visto, un film coreano del 2006 in cui da un laboratorio buttano litri e litri di formaldeide scaduta dentro le fogne per abbattere i costi di smaltimento, e ovviamente un mostro muta incredibilmente. Ora, ci sono dei così problemini biologicamente parlando. Partiamo da quello più evidente. Se vieni in contatto con un mutageno, cioè una sostanza che induce mutazioni nel DNA e ne induce pochissime, probabilmente non cambia niente, la probabilità che cambi qualcosa è molto molto bassa. Probabilmente il tuo DNA riesce ad assorbire i danni e a ripararli. Per esempio, un mutageno debole è il sole. Ora, non moriamo naturalmente, né gli esseri umani che vivono al sole evolvono particolari caratteristiche. Perché? Perché è un mutageno debole. Un mutageno più forte, per esempio, quei due simpatici poveri operai che guardarono giù dal reattore di Chernobyl per accorgersi che non c'era più il tetto, ha il problema che accumula tanti danni sul DNA. Che significa danni sul DNA? Significa letteralmente che il DNA si spezza, si rompe, ma proprio fisicamente si spezza e spezzetta. Ecco, quello che succede quando le cellule ricevono tanti danni sul DNA è che A, schiattano, B, si fermano, si congelano, si autosuicidano, si chiama apoptosi sostanzialmente, proprio per evitare di propagare quei danni. Quindi, di conseguenza, se venite in contatto con un forte mutageno, la massima probabilità non è che voi abbiate superpoteri, ma che siate ricoverati in oncologia. Brand new music right here. Brand new.

Weezer fra le nostre novità in alta rotazione. Beh, perché in oncologia se le cellule muoiono quando accumulano tanti danni? Perché le cellule muoiono quando accumulano tanti danni o perché sono troppi, cioè veramente troppi danni, frantumate tutte le molecole nelle cellule, schiattano e basta, oppure, come vi dicevo, per questa sorta di suicidio programmato che si chiama apoptosi. Sono una cellula danneggiata, non devo andare avanti, me devo levare de torno, devo aspettare che qualche cellula nuova prenda il mio posto. Questo è quello che succede nella maggior parte dei casi, ma in alcuni casi, quando le cellule accumulano dei danni che casualmente le rendono irresponsive a tutti i segnali che gli dovrebbero comunicare alle cellule stesse che sono danneggiate, queste cellule continuano a riprodursi. E ogni tanto, raramente, ma può succedere quando un mutagene è forte, quindi da tanti danni su tante cellule statisticamente diventa possibile che alcuni di questi danni al DNA, come dire, risultino in una capacità proliferativa aumentata della cellula, una capacità diminuita di rispondere a segnali di stop. Questo noi lo definiamo un tumore. Un cancro è oggettivamente un gruppo di cellule che continua a proliferare senza fine. Questo è quello che succede in linea di massima quando siamo esposti a mutageni. Basse radiazioni, bassi livelli di mutazione, ripariamo. Livelli più alti le cellule iniziano ad andare in apoptosi, livelli altissimi schiattiamo diretti, secchi, come a Chernobyl, ma a livelli medi qualche cellula può fallire il suicidio programmato, continuare a propagarsi con queste mutazioni e quindi generare un tumore. E questa è la prima ragione per cui i mutageni non fanno venire superpoteri. La seconda ragione è che in ogni caso le mutazioni, per esplicarsi biologicamente, non devono avvenire nel genitore, devono avvenire solo ed esclusivamente nelle cellule germinali, cioè gli spermatozoi e l'ovocita. Altrimenti, come pensate che si trasmetta questa mutazione alla progenie?

Engineers, My Spirit Animal Ate Your Spirit Animal. Benissimo, a questo punto abbiamo già visto un po' di ragioni. Prima cosa, i mutageni non funzionano così, per lo più si muore, si finisce all'ospedale. Non fa bene prendere radiazioni, abbiamo interi sistemi di riparazione del danno al DNA perché non fa bene, non fa venire superpoteri, non l'ha mai fatto, non lo farà mai. Ma secondo poi, se anche ammettessimo che invece in un caso non si sa per quale legge della biologia che dobbiamo ancora scoprire, si verifica una mutazione che dà un qualche superpotere al primo coccodrillo che arriva là, la resistenza, non lo so, al freddo, la possibilità di sganciarsi dal sole. Ecco, se questa mutazione avviene nel padre, ma non negli spermatozoi, cioè nelle cellule dell'adulto, questa roba non viene trasmessa. Questa è la differenza fra Lamarck e Darwin. Lamarck dice: le giraffe si sforzano, allungano il collo, allungano fisicamente il loro collo, poi piano piano lo hanno sempre più lungo. No, non funziona, perché se un adulto modifica il proprio corpo non trasmette questa informazione alla progenie, la trasmette solo se la mutazione avviene all'interno della produzione di ovociti e spermatozoi, e quindi il primo mutato o non può passare la mutazione, o se la mutazione avviene invece negli spermatozoi, beh, deve sopravvivere il papà per poterla propagare. Ergo, da un lato o dall'altro non è possibile questo meccanismo biologicamente parlando. E poi c'è un'altra questione, cioè che i caratteri sono complessi, non è che con una mutazione si acquisiscono tutti i nuovi poteri. Magari può uscire un figlio che è leggermente più resistente al freddo, e poi questa resistenza piano piano aumenta, e poi viene associata a un figlio che esce con la pelle un po' più spessa. Ma succede nell'arco di centinaia, ma che dico, di migliaia e milioni di generazioni.

Spring! E allora, dopo tutta questa cosa, pure sto pippone evoluzionistico sui mutageni che vi ho fatto, possiamo finalmente rispondere alla domanda: non ci sono mai stati alligatori nelle fogne? Possiamo rispondere, ma la risposta in realtà è no. No, ci sono stati alligatori nelle fogne. No, vabbè, come Jacopo, mo ci ho fatto ascoltare 1:20 e mo ci dici che ci stanno dopo tutto. No, buoni, attenzione. Quello che non c'è e non ci sarà mai è una popolazione stabile di alligatori nelle fogne, inteso come una popolazione che vive e si riproduce all'interno delle fogne, che ha reso le fogne la loro nuova casa, il loro nuovo habitat, quello che noi chiameremo la loro nuova nicchia ecologica. Ecco, questo è assolutamente falso. Ma che ogni tanto nelle fogne delle grandi città americane si siano trovati degli alligatori è vero. A New York c'è un caso documentatissimo. Era il lontano 1935.

Show Me How to Live, Yo-Yo Slave. Siamo a East Harlem, 1935, precisamente il 9 febbraio, intorno alla 123esima strada. Ci sono dei ragazzi che stanno spalando neve e ovviamente sapete il classico da serie americana, no? Spalano neve sui viali e spalano neve sul viale per guadagnare qualche moneta. E dove la buttano? La buttano in un tombino che si trova lì nella strada. A un certo punto vedono qualcosa muoversi, iniziano a guardare e si accorgono che è effettivamente uno stracacchio di alligatore lungo più di 2 metri. Secondo il resoconto che viene pubblicato dal New York Times, effettivamente i ragazzi riuscirono a tirarlo fuori insieme all'aiuto di alcune passanti utilizzando una corda. L'animale probabilmente non fece una bella fine, ma venne fotografato e documentato. Ovvio che i giornali parlavano non solo del ritrovamento incredibile di un alligatore in un tombino di New York, quindi questa storia sembrerebbe essere assolutamente vera, ma si domandavano come fosse arrivato. Ed è là, già prima della Seconda Guerra Mondiale, che iniziano a girare le piccole leggende. Qualcuno l'avrà portato dalla Florida, qualcuno l'avrà liberato qui in giro. Ecco, questa leggenda resta sopita per un po' di anni perché naturalmente ci sono, come dire, come posso dirlo in francese, attenzione, tappate le orecchie ai bambini, ci sono cazzi un pochino più grandi in quel momento, tipo la Germania nazista e il Giappone imperiale, e di conseguenza fino al 46 questa storia non se ne fila più nessuno, finché non arriva un uomo, Teddy May.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
1: 13:34 minuti, sabato 8 di agosto, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni ed oggi e domani parliamo di leggende animali. La più famosa, quella dei coccodrilli nelle fogne di New York, l'abbiamo analizzata quasi fino alla fine. Abbiamo visto qual è la leggenda, il perché i coccodrilli nelle fogne non potrebbero davvero sopravvivere come popolazione autonoma, ma anche che non è assurdo ritrovare un alligatore che si è perso probabilmente nelle fogne di New York. Ma come un ritrovamento nel 1935 riesce a dare vita a una leggenda che conosciamo tutti quanti in ogni parte del mondo 100 anni dopo? Beh, in mezzo c'è un signore, un autodefinitosi commissario governativo per le fogne di New York, che racconterà di vere e proprie guerre contro queste bestie sotto i piedi della città. Questo signore si chiamava Teddy May e, come avrete capito, era un bel cantastorie. Radio Rock, back in time.

Justin Gaze, yes, Machine Pumpkins, questo Radio Rock, 13:39. Dunque, il signor Thomas May era un lavoratore delle fogne. Per darsi notorietà, poi si racconterà come commissario delle fogne, ma non risulta alcuna nomina governativa. Era quindi probabilmente semplicemente un operaio che lavorava nelle fogne e che a un certo punto voleva un po' di notorietà. Infatti, quando conobbe nella seconda metà degli anni 50 lo scrittore Robert Daley, iniziò a raccontargli una storia piuttosto curiosa, ovvero quella che nelle fogne in cui lui lavorava c'erano una marea di coccodrilli. Daley racconterà poi lo scrittore, che all'inizio non gli credeva minimamente, pensava che fosse un ciarlatano, uno che si dava arie al pub, ma che alle sue insistenze si convinse a seguirlo nelle fogne in uno dei suoi prossimi lavori. E lì anche Robert Daley poté essere testimone di alligatori che nuotavano indisturbati. E non solo, lo scrittore ci racconta che Thomas May mise su una squadra di operai, eschevive, barriere per spingere gli alligatori nei condotti principali e lì fracassarli con dei fucili calibro 22, con gli operai divisi in squadre in una vera e propria guerra agli alligatori. Questa storia verrà raccontata nel libro di Robert Daley del 1959, The World Beneath the City, il mondo al di sotto della città, che pur non avendo neanche mezza testimonianza verificabile a nessun livello, ovviamente diventa uno stragasso di bestseller. Brand new music right here. Brand new.

0: this what we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer, Yard Act! Dal libro del 59 la leggenda si diffonde a macchia d'olio perché poi, appunto, come vi dicevo, è capitato più volte in diverse città americane che statisticamente si trovino alligatori, soprattutto in città in generale. Nel fiume Hudson sono stati ritrovati degli alligatori, alligatori che si erano persi, infatti spesso e volentieri si trovavano in condizioni pietose, si erano persi dai loro areali e avevano continuato a vagare fino a entrare nell'Hudson. C'è la possibilità che dall'Hudson, come il coccodrillo del 35, qualcuno si sia andato a rifugiare nelle fogne infreddolito e spaventato, ma sono casi isolati. Quindi sì, potrebbero esistere ogni tanto dei coccodrilli nelle fogne, ma sicuramente tutta la leggenda nasce così, dal primo ritrovamento alle leggende di Thomas May per farsi bello con lo scrittore Daley, che capisce che questo tipo di leggende sono un'esca favolosa per fare un sacco di quattrini. Ed è così che tutti noi conosciamo questa assurda storia, un vero e proprio caso, anche se uso impropriamente questo termine che in realtà descrive una canzone meravigliosa che stiamo per assaggiare, per gustare, è un vero e proprio caso di American Pie.

McLean, American Pie, uno dei grandi, forse il più grande, si può dire, forse il più grande capolavoro della musica folk statunitense. In ogni caso, la leggenda dei coccodrilli nelle fogne non è l'unica leggenda che si sviluppa al di sotto della città, al di sotto del tessuto urbano. Una delle ragioni per cui questa cosa ha preso così tanto, molto probabilmente, questa leggenda è riuscita a diffondersi così bene, è che le città sono un luogo che, da un lato, appare veramente isolato dalla natura. È un luogo fatto di costruzioni, di strade, magari sporche, ma comunque cemento, palazzoni, brulica di vita umana. E ci dà un qualche senso di alienazione che evidentemente è facile spostare al di sotto, lì sotto ai nostri piedi, dove già sappiamo che si trovano vermi, insetti e cose morte schifose, e di conseguenza è una sorta di mito della città moderna. Quando non è l'alligatore, come nel caso di New York, sono spesso e volentieri altri animali. Per esempio, in Australia è comunissima la leggenda del serpente che esce dal water, con tanto di persone che devono tagliargli la testa perché non sanno come tirare fuori questa anaconda che esce fuori dal loro gabinetto. Allo stesso modo, nel sottosuolo di tutte le grandi città sappiamo tutti che creature vivono per antonomasia. Per antonomasia, nelle fogne ci stanno i ratti e ci stanno i topi. E allora anche appresso a questi animali, soprattutto in Europa, invece questa volta noi gli alligatori non ce li abbiamo, i coccodrilli nemmeno, si è sviluppata l'altra leggenda, ovvero quella dei topi e dei ratti che escono dal water. E queste due hanno almeno un fondo di verità?

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
13: Animal House on Radio Rock.
14: Abbiamo capito che gli alligatori non sono mai arrivati nelle fogne di New York dal water. Sicuramente poi sono giganti e non risalgono. Ma l'altra leggenda legata alle fogne e ai water è quello che animali più piccoli potrebbero risalire. C'è un caro ascoltatore che proprio all'inizio della trasmissione mi diceva: io ho sta fobia da quando ho sentito questa leggenda che i topi potrebbero uscire dal tifone, addirittura dal sifone, pardon, e alcune versioni della leggenda vogliono addirittura un uomo morso proprio lì ove fa più male mentre era tranquillamente seduto a farsi gli affaracci suoi. E mi ha chiesto naturalmente: oh, tranquillizzami, visto che oggi facciamo del banking delle leggende, i ratti non possono uscire dal sifone, no? Invece sì.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers. Mi dispiace ascoltatori fobici, ma invece alcune di queste leggende possono avere un fondo di verità. Attenzione, non significa che tutte le nostre case siano a rischio di vedere uscire qualche animale dal water. Prima condizione perché qualcosa possa magari mai, raramente, in casi eccezionali, uscire dal water è che state al piano terra. Prima cosa, perché se state al terzo piano, mo vabbè che vabbè, vabbè che i ratti sono ottimi nuotatori, ma addirittura farsi 15 metri in verticale nuotando nei tubi dell'acqua mi sembra troppo. Quindi pian terreno, però è oggettivamente un qualcosa di possibile. Mi stanno arrivando al 3899106600 proprio delle vostre testimonianze di case in campagna in cui mi dite gli alcuni topolini o ratti sono usciti effettivamente dal sifone. Ora, attenzione però, questa cosa è possibile perché? Perché i ratti, soprattutto ancor più dei topi, sono degli ottimi nuotatori. Hanno la capacità di trattenere il fiato a lungo e di fare delle zone sott'acqua anche per superare ostacoli serenamente. È un qualcosa che fa parte del loro repertorio naturale, ma dobbiamo ricordarci che il sifone è bello lungo, innanzitutto, quindi numero uno. Numero due, dobbiamo ricordarci che ci sono tutta una serie di meccanismi, di curve complesse che servono proprio perché così è fatto il sifone per non far risalire la roba. Cioè il sifone è pensato perché la roba non risalga mai, quindi comunque deve essere un ratto particolare, deve nuotare controcorrente, infilarsi, deve essere un ratto forse disperato, chi lo sa, un ratto che si è perso, un ratto in confusione. Certo, ripeto, possibile, è possibile, anche se vi dico che molte delle volte che le persone pensano che il topo sia uscito dal water perché lo trovano in bagno, in realtà non è così.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

So You Stand, Greta Van Fleet, nelle nostre novità in alta rotazione, sempre di livello, devo dire, quello che producono questi ormai neanche più ragazzini come erano quando sono usciti. Qua mi chiedete al primo piano, no, tranquilli, vi tranquillizzo subito. Prima cosa, è un evento raro, molto raro, è successo, nel senso che rispetto ai coccodrilli che non è possibile, è accaduto, ma è un evento molto raro, succede di solito, come per esempio mi testimoniate al 3899 106 600, più di uno di voi nelle case di campagna, perché sono case che vengono lasciate molto tempo disabitate. Innanzitutto ratti e topi temono la presenza umana e cercano, quando non è essenziale, di evitare di starci intorno, o meglio starci intorno ma non proprio vicini. Secondo poi, spesso case in cui si chiude l'acqua, e allora già è più semplice capire perché molti dei tubi si svuotano parzialmente, si chiude l'acqua proprio per evitare questi ristagni eccessivi, e là la cosa diventa un po' più agevole per un ratto. Ma tante altre volte gli animali entrano da altre posizioni, piccole fessurazioni nel muro, riescono oltretutto alcuni di questi animali, come i ratti, ad appiattirsi, i topi, poi in maniera incredibile, passando sotto a delle porte da cui, vi assicuro, reputereste che assolutamente impossibile, neanche un polpo, dice, ci passa là, neanche se non c'hai lo scheletro, e invece ci passano. Quindi il caso è molto raro, effettivamente. A mio padre accadde intorno al 1940, per esempio, scrivete che fu chiamato da una vicina di casa a cui era entrato un ratto dal gabinetto, all'epoca aveva 15 anni, fu una brutta avventura per lui, ma in ogni caso può avvenire, ma con una rarità estrema, perché come già detto, per il ratto è un qualcosa di complessissimo da fare, di complicatissimo, dunque è un evento del tutto casuale e randomico. Non spaventatevi, andate al gabinetto senza paura, perché se calcoliamo il rischio, che è un discorso affascinante che magari adesso affrontiamo, credo che il rischio che esca un ratto dal vostro gabinetto mentre la state facendo sia più o meno pari al rischio che un meteorite c'entri casa vostra.

Cats Return, Porcupine Tree, alle 12:21 minuti, signore e signori. Sabato 8 agosto e dunque leggende animali. Abbiamo capito che le leggende dei coccodrilli non sono vere, mentre quelle dei ratti, che in rarissimissimissimi casi, soprattutto in casette di campagna che vengono lasciate per mesi completamente da sole, in cui viene chiusa l'acqua, possono risalire il water. Quella invece è una possibilità effettivamente scientifica. Che cosa? Alle 12:21, me ho detto 12:21? Vabbè, 14:21, va bene così. Lo sapete che c'ho un po' di problemi ogni tanto con i numeri, mi impiccio. Benissimo, a questo punto però, parlando di topi, mi sovviene un'altra leggenda, o forse verità, lo vedremo insieme adesso, che riguarda proprio i topi. Ora, i topi per me sono un mistero, non come animale, li conosco molto bene in realtà, ma è un mistero come congenerino questa reazione di paura nelle persone. Cioè, io capisco una scolopendra, uno scorpione, una roba pericolosa, ma i topi sono piccolini, piccini picciò, sono pelosetti, hanno il musetto carino, sto nasone enorme. Non ho mai capito perché spaventa un essere così piccolo, così chiaramente innocuo, che è terrorizzato da noi ovviamente e null'altro. Eppure sembreremmo non essere gli unici ad avere paura dei topi, perché non soltanto gli esseri umani scattano, secondo la vulgata, in piedi sulle sedie, fra virgolette, appena entra un topolino in casa. Lo fa un animale che è ancora più grosso di noi, l'elefante.

Gli elefanti hanno davvero paura dei topi? Questa vulgata è diffusissima, la conoscono tutti ed è fatta vedere in un milione di cartoni animati, tanto per dirne una. E addirittura viene data una spiegazione scientifica, spesso e volentieri accompagnata alla vulgata. Perché un animale così grosso avrebbe paura di un topolino così piccolo? Perché ha timore che gli possa entrare nella proboscide e ostruirgli le vie respiratorie. Ora, da questa spiegazione dovremmo capire che c'è qualcosina che non torna, perché all'elefante basterebbe sollevare la proboscide e schiacciare il topolino, esattamente come fa nei Simpson.

0: vacca.
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?

0: dei topolini perché temono possano infilarglisi nella proboscide. Già vi anticipo, e fra poco vi dirò di più, che questa leggenda è falsa.
1: Radio Rock, back in time.

0: Elena! Ebbene, gli elefanti non hanno alcuna paura dei topi. Semmai è molto vero il contrario. I topi hanno molta paura degli elefanti. Si hanno provato a fare l'esperimento. In realtà il tutto si basa su un comportamento dell'elefante che è stato poi esacerbato, ovvero gli elefanti hanno una vista abbastanza debole confrontata ad altri grandi mammiferi, per cui movimenti improvvisi ai lati del loro campo visivo possono allertarli, possono farli sobbalzare. È dunque possibile che in una o più occasioni un topolino passato rapidamente abbia fatto sobbalzare l'elefante. Ma il movimento improvviso non è il topo. Una volta che identifica che è un topo, l'elefante se ne strasbatte d'un topo. È più piccolo della sua unghia, sostanzialmente. È assolutamente una leggenda falsa, senza nessun fondo di verità, che però mi ha fatto venire in mente un'altra leggenda, una molto pop, una leggenda da social, un po' come il topo e l'elefante, quella del gatto e del cetriolo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

Club Dinosaur Junior fra le nostre novità in alta rotazione. E allora siamo, signori, a tre leggende, due false, una vera. Vediamo quella del gatto e del cetriolo. L'avrete visto tantissime volte su un'infinità di social. C'è questo video che viene sempre fatto. Qualcuno che ha un gatto, magari sta già ridacchiando perché è una sfida social, l'ha visto, lo vuole fare anche lui, che fa? Lancia un cetriolo vicino al gatto. Il gatto lo vede, lo guarda e impazzisce. Salta alto un metro, inizia a soffiare. Insomma, è... si è diffusa sui social questa sorta di sfida, di, com'è che si dice, di challenge, di spaventa il tuo gatto con il cetriolo. E l'idea che i gatti abbiano per qualche strana ragione paura di un cetriolo. Poi c'è qualcuno che dà anche delle spiegazioni, per esempio, no, hanno paura di un cetriolo perché pensano sia un serpente. Certo, il vostro gatto di casa, che naturalmente ha molta esperienza con i serpenti. Ora, anche questa leggenda purtroppo mi secca rompere il palloncino della vostra inconsapevolezza, ma è falsa. Cioè, la leggenda social si alimenta così. È molto semplice. Esistono al mondo una cosa come 650 milioni di gatti domestici, solo nei paesi in cui riusciamo a contarli, ok? In questi 650 milioni di gatti domestici hanno probabilmente un qualcosa come 600 milioni di padroni con i loro smartphone. E tutti, a un certo punto, hanno iniziato a lanciare cetrioli ai gatti. E effettivamente... su 650 milioni di gatti ce ne sono 15 che si sono presi in coccolone perché si sono girati e hanno visto una roba strana che non conoscevano e hanno fatto un salto per caso. Se andate a cercare bene, ci sono un'infinità di video, molti di più in realtà, cercando di gatti che davanti al cetriolo non fanno assolutamente niente. Lo ammetto, ci ho provato anch'io a casa. I miei gatti al cetriolo proprio non se lo filano.

0: signore e signori, qui su Radio Rock. E allora, per oggi lasciamo un attimino le leggende sugli animali, perché il sabato, nonostante sia l'8 agosto, c'è in qualche modo Antonio Albanese per parlarci di geopolitica. Ci scrive direttamente da un'assolata spiaggia e dunque non è qui in studio. Ho evitato di rompergli le scatole al telefono, ma ci ha mandato un vocale che adesso ci ascoltiamo insieme. Per il solito spazio della geopolitica, a voi il vocale di Antonio. Di cosa ci parlerà Antonio quest'oggi?
1: A tutti gli ascoltatori e gli amici di Radio Rock, oggi ci concentriamo, seppur possibilmente sotto il solleone, sull'alleanza fra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Quella che viene definita come la nuova NATO medio orientale o meno. Tenete conto che questa stessa definizione, NATO medio orientale o NATO islamica, è stata già usata nel 2017 per quella che ancora oggi esiste ed è un patto di difesa comune e di lotta al terrorismo internazionale che minacciava vari paesi. Ne fanno parte 43 nazioni e guarda caso è stato il momento in cui è venuta fuori questa grande vicinanza fra sauditi e pakistani, con la contrarietà dell'Iran all'epoca, perché si pensava che ci fosse una maggiore esposizione rispetto alla presenza accettata degli States e di paesi vicini agli States. Comunque sì, questa alleanza che oggi viene presentata come un qualcosa di nuovo, nella sostanza già esisteva, perché ovviamente Pakistan e Turchia si parlano e commerciano e hanno scambi di mutua difesa. Ricordate che quando la Turchia ha dovuto epurare l'intera aviazione, o quasi, i piloti che guidavano gli aerei turchi erano pakistani, e parliamo dell'epoca successiva al golpe o altri tipi di golpe contro Erdogan. L'Arabia Saudita e il Pakistan hanno una lunga storia di vicinanza, e ovviamente, guarda caso, l'alleanza contro il terrorismo internazionale ha sede a Riyadh, e come suo capo c'è l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano. Quindi, come vedete, i legami militari sono molto molto stretti e molto vicini. Questo comporta anche una vicinanza con la Cina, ma sono altri scenari che sarebbero rapide, e con questo caldo forse è meglio soprassedere. Però quello che è interessante è che a ciò si aggiunge la Turchia. Con la Turchia anche i pakistani hanno grandissimi rapporti, visti ovviamente i trascorsi di vicinanza economica, e la Turchia ha anche ottimi rapporti con i sauditi. Quindi questi tre paesi hanno deciso di difendersi militarmente come se fossero entrambi, anzi tutti e tre, e non solo la Turchia, membri della NATO. Quindi articolo 5, potremmo dire a go-go, ovvero sia on the rocks, col ghiaccio, come volete voi, insomma, però è un giochetto, e lo definiamo proprio così, pericoloso. Perché l'automatismo, o quasi, delle difese comuni, come ricorderete, nel 1914 portò allo scoppio improvviso della Prima Guerra Mondiale, e questo è un meccanismo che può condurre a scenari molto molto particolari. Quindi vi invito a fare una piccola riflessione rispetto a tutto ciò, quello che trovate sui giornali, se vi divertite anche sotto l'ombrellone, o a leggere o ad ascoltare, sui rischi di questa, possibili criticità di questa nuova alleanza che si affaccia nello scenario, nello scacchiere medio orientale, di fronte allo stallo ormai di fatto fra USA e Iran per lo stretto di Hormuz e per ovviamente sanzioni e bombardamenti vari ed eventuali. Con questo io non mi dilungo troppo, perché siamo tutti in ferie, e ovviamente anche voi potete ascoltare musica e voce di Jacopo piuttosto che pensare a sauditi, pakistani e turchi, e vi auguro serene giornate, e soprattutto mettetevi la crema perché il sole scotta. Un abbraccio, a presto, ciao!

0: sì! Bene, siamo praticamente in chiusura. Abbiamo affrontato diverse leggende: i coccodrilli giganti e magari anche albini nelle fogne di New York. Falsa. I ratti e topi che potrebbero risalire dal sifone, rarissima ma vera. Poi gli elefanti hanno paura dei topi, assolutamente falsa. I gatti hanno paura dei cetrioli, falsa anche questa. È lo stesso discorso che vale per l'elefante. I gatti possono essere spaventati da qualunque oggetto appaia improvvisamente nel loro campo visivo, soprattutto se è in movimento, quindi glielo lanciate. Se gira, cioè vede che cos'è, è un oggetto strano. Molti gatti sono animali effettivamente molto diffidenti e possono spaventarsi. Ma se facessimo la stessa prova lanciando lo stesso numero di gatti a cui avete lanciato cetrioli per tutta un'estate, qualunque altra cosa, otterremmo gli stessi identici risultati. Insomma, tre erano false ed una vera. E domani proseguiremo in questo viaggio, allargando anche un po' la sfera, perché oltre alle leggende animali andremo a vedere anche animali leggendarie. Non mi riferisco all'unicorno, ma a racconti urbani, se vogliamo, più moderni, come il noto famosissimo Chupacabre. Tutto questo lo facciamo domani insieme, sempre dalle 12 alle 15. Io, come detto, resto con voi tutto agosto e adesso, dopo di me, c'è una puntata peculiare dei racconti della Scolopendra, perché per una volta arriva qui un essere umano e non è terrificante, non è terribile, non è povero, basso, come Conti e Cillario, che invece hanno giustamente scelto un animale totemico che rappresenta la loro essenza. Io voglio tanto bene a Conti e Cillario, non vorrei che qualcuno prima o poi la prenda sul serio sta cosa. C'è Riccardo Magni che vi fa compagnia fino alle 18, corretto? Giusto? Corretto, corretto. Fino alle 18 con una bellissima maglia del San Paoli, fra l'altro, che decisamente surclassa la mia magliettina rossa, fra l'altro anche tutta bucherellata, ma non lo vedete perché lo zoom è lontano. Ci sentiamo domani dalle 12 alle 15. A tutti, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87, libri16.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ora su Radio Rock.

0: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti cari Radio Rockers e cari Radio Rockers. Chiaramente le voci che sentite, come annunciato dal buon Jacopo Morroni, che ringrazio, che mi ha preceduto, non è di nessuno dei due ragazzi dei racconti della Scolopendra, bensì del povero ma contentissimo Riccardo Magni, che per oggi farà le loro veci. Già sto parlando in terza persona, guardate, già mi sono montato la testa. Prima volta insieme su Mamma Radio Rock, quindi abbiate pietà, fateci compagnia, il numero di telefono lo conoscete, ma insomma avremo modo di ricordare, insomma, anche tra pochissimo, tutti i modi per ascoltarci e per mettersi in contatto con noi. Cominciamo subito con un gran bel Back in Time.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: Lenny Kravitz, il primo Back in Time insieme, andremo avanti fino alle 18, ricominciamo con le presentazioni per chi se le fosse perse. Io sono Riccardo Magni e insomma saremo insieme per l'appunto fino alle 18. Oggi cercheremo di non far rimpiangere i racconti della scolopendra, insomma sarà una gran fatica. State insieme a noi e insomma fatemi compagnia voi a me, perché insomma oggi è dura, fa anche un gran caldo. È vero che qui su insomma dentro gli studi di Radio Rock si respira, e siamo anche green perché si respira grazie agli impianti fotovoltaici installati prontamente sul tetto, però insomma le temperature sono proibitive e immagino che lo sappiate bene, visto che probabilmente siete anche, come dire, in giro, no? In giro per la città, magari ad ascoltare in macchina con l'aria condizionata sparata per chi ce l'ha, oppure chissà, anche al mare, anche a fare qualcosa che magari non supporta, ecco, l'utilizzo di aria condizionata. E questo mi dispiace tanto, mi dispiacerebbe tanto per voi, ma cerchiamo di farci almeno un po' compagnia. 3899 106 e 600 il numero, lo conoscete, per entrare in contatto con Radio Rock. Noi intanto andiamo avanti, arriva anche la novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su
5: Radio Rock.

Marilyn Manson tra le novità di Radio Rock, che potete votare chiaramente come sempre sul sito di Radio Rock, radiorock.it. Votate le vostre novità preferite per farle restare in programmazione. Sono già le 15:14, come vola il tempo quando ci si diverte. Amo dirla sempre questa cazzata. Saremo insieme come detto fino alle 18. Io mi sto ambientando, intanto saluto chiaramente Roberto ed Anita, che sono i primi a scriverci in chat. I fan di Radio Rock Italia sono presenti, mi dice Anita, che io ringrazio chiaramente. Insomma, per chi non lo sapesse, la voce che state ascoltando è una di quelle che avreste potuto ascoltare fino al 31 luglio scorso in quel di Radio Rock Italia. Ma torneremo anche su Radio Rock Italia, non vi preoccupate. Se proprio non, dopo oggi, non potrete fare a meno di ascoltare me e anche chi viene dopo di me, perché magari, insomma, anche lui sarà uno di quelli provenienti da Radio Rock Italia, insomma, ci sarà sicuramente il modo di farlo. Intanto andiamo avanti con la musica di Radio Rock, e insomma, anche un altro gran bel pezzone. Arrivano gli Stereophonics.

con gli Stereophonics di Just Looking torniamo in diretta. Voglio riallacciarmi anche al discorso che prima di me, ai discorsi insomma, che con tanta maestria tecnica e scientifica faceva il buon Jacopo Morroni sulle varie leggende legate agli animali che abitano il sottosuolo delle nostre città. Beh, insomma, ci ha spiegato abbondantemente e con dovizia di particolari un po' tutto quanto. Io in realtà vorrei porre un attimino l'accento, e non era un argomento che mi ero preparato, ma è molto interessante secondo me capire come sono cambiate le dinamiche della comunicazione anche in base a questo, no? Alle leggende metropolitane, a un qualcosa che appunto è entrato nel nostro immaginario in maniera così forte nel passato, direttamente dal passato, da ormai tanti anni fa, parliamo anche di cose, magari leggende che sono esplose anche un secolo fa, un centinaio di anni fa, e sono arrivate pienamente, come dire, nel tutto il loro fragore anche nella nostra testa, mentre oggi le cose vanno in maniera un po' diversa. E non voglio fare la classica cosa di buttarla sui social, buttarla anche un po' in caciara in questo caso, però sicuramente le cose sono un pochino diverse. Intanto noi, visto che di leggende metropolitane si parlava principalmente anche a proposito degli Stati Uniti, torniamo a volare proprio negli Stati Uniti. Primo pezzo che voglio, che da tanto tempo vorrei ascoltare qui su Radio Rock insieme a voi, arrivano i Queens of the Stone Age. Eccoli qua.

No one knows Queens of the Stone Age. Me ne morivo per ascoltare finalmente insieme agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rock questo pezzo. I Queens of the Stone Age sono una delle mie band preferite, lo dico così pubblicamente, è una di quelle che quando c'è un concerto cerco di non perdermi, chiaramente se è una cosa umana, se è una cosa fattibile raggiungere, non è che parto e vado nel deserto negli Stati Uniti a vedere le sessioni di Josh Homme e i suoi, ma magari qualcuno di voi lo fa, fatemelo sapere, il numero lo conoscete. Parliamo anche magari di concerti oggi, io i Queens of the Stone Age posso dire di averli visti solamente un paio di volte. Sono stati due grandissimi concerti, tra l'altro mi sembra siano passati già forse un paio d'anni dal concerto di Roma dell'Auditorium, un gran bel concerto, forse sì, un paio di estati fa, se non vado errato. Magari c'erano anche tante e tanti di voi, fatemelo sapere al numero di Radio Rock, che imparerò prima della fine della giornata, sicuramente riuscirò a dirlo a memoria. Andiamo avanti e restiamo chiaramente un altro po' negli Stati Uniti, perché voglio parlarvi anche appunto di come nascono, voglio ricollegarmi al discorso di Jacopo Morroni sugli alligatori nelle fogne. Come è nata quella leggenda? Beh, è nata da una voce, così, e da uno scrittore che ha dato retta a un mitomane. Tutto questo oggi sarebbe possibile? All'epoca magari un racconto pubblicato così a episodi, a puntate, magari su una rivista, ha potuto dar la nascita a una leggenda metropolitana che è giunta fino ai giorni nostri. Oggi sarebbe possibile fare altrettanto con i mezzi di comunicazione che ci sono a disposizione? Non lo so. Ci riflettiamo e nel frattempo altro pezzone che arriva per voi su Radio Rock, i Foo Fighters con Everlong.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Oh. Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?

0: aumento ed ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Stai ascoltando
2: i racconti della Scolopendra on Radio
3: Rock. Una edizione un po' particolare, una puntata un po' particolare dei racconti della Scolopendra. Saluto di nuovo i ragazzi che si sono presi una piccola pausa. La voce che sentite è quella di Riccardo Magni. Rispondo a Mauro che ci scrive al 3899 106 e 600. Forse è per questo che mi chiedi se sono nuovo a Radio Rock, perché prima non mi è venuto in mente immediatamente il numero di telefono. Sì, diciamo di sì, non pretendo che vi ricordiate qualche anno fa, insomma, le mie sporadiche apparizioni, ma sì, vengo da Radio Rock Italia, che vi invito a seguire a partire dal prossimo settembre. Però ad agosto ci faremo compagnia in qualche weekend con me e con anche altre voci provenienti dalla sorellina minore di Radio Rock, Radio Rock Italia. Intanto grazie per essere all'ascolto, anche a te caro il mio Mauro, grazie a Isa che si è palesata anche lei al 3899 106 e 600. 15:35 è già di nuovo il momento del Back in Time. Radio Rock, Back in Time.

Kings of Leon, era questo il Back in Time. Back in Time, siamo andati un po' indietro nel tempo, stavamo andando indietro nel tempo anche con le leggende metropolitane, riallacciandoci al discorso portato avanti nelle tre ore precedenti da Jacopo Morroni sulla, in particolare sulla nascita della leggenda degli alligatori nelle fogne di Chicago, di New York, insomma, poi a seconda delle interpretazioni e dei ricordi, e appunto quella leggenda, dicevamo, era nata dal fatto che uno scrittore, insomma un giornalista, uno scrittore, aveva dato retta a quello che era probabilmente un mitomane in cerca di attenzioni, probabilmente solo un lavoratore, no? un operaio delle fogne di New York, che raccontava di aver visto e di combattere mandrie e colonie di coccodrilli e alligatori nelle fogne. Ecco, ci costruirono sopra delle storie poi pubblicate, e da lì nacque la leggenda degli alligatori, dei coccodrilli nelle fogne, in particolare delle città degli Stati Uniti, giunta praticamente intatta fino a noi. Oggi sarebbe possibile, con i mezzi di comunicazione attuali, che una cosa simile accadesse di nuovo? Oppure, ecco, come dire, da una parte per fortuna, da una parte magari no, qualche smitomanata di qualcuno finirebbe giusto in qualche reel sui social network, magari se ne parlerebbe a mo' di meme, no? Ci si farebbe una risata sopra per qualche tempo, se va bene, tra virgolette, per qualche mese, e poi insomma si passa chiaramente alla prossima, no? Non lo so, c'è molto da riflettere su questa cosa. Lo faremo mentre ascoltiamo anche la novità, arriva quella degli Strokes, Lonely in the Future. Brand new music right here.

the Future, anche questo è un brano che potete votare su radiorock.it tra le novità per farlo restare il più possibile, se vi piace chiaramente, in programmazione. Il disco è uscito lo scorso 24 luglio, il titolo è Reality Awaits, il settimo album in studio degli Strokes, band chiaramente newyorkese di nascita, è stato prodotto dal fidato collaboratore della band Rick Rubin, è uscito 6 anni dopo l'ultimo, che si intitolava The New Abnormal, e stiamo facendo una grossa cavalcata negli Stati Uniti. Ne ho approfittato anche per ricollegarmi a varie leggende, anzi a una in particolare, quella dei coccodrilli nelle fogne di New York, leggende metropolitane prettamente statunitensi. Continuiamo ancora con i Rage Against the Machine, li sentite già? E allora gustiamoci.

0: Ecco, i Rage Against the Machine invece non mi è mai riuscito di vederli in concerto, purtroppo. Vorrei sapere se qualcuno all'ascolto invece ha avuto questo grandissimo piacere, questo grandissimo onore, direi. 3899 106 e 600, vedete che il numero alla fine me lo sono ricordato, l'ho imparato. Andiamo a recuperare anche qualcuno dei vostri messaggi, le richieste oggi un po' diverse da quello che è il tenore di Radio Rock Italia. Approfitto ancora una volta per ricordare Radio Rock Italia, che in questo momento si è presa una piccola pausa, ma tornerà dalla seconda metà di settembre. Arriva anche un messaggio sempre da Mauro a proposito della possibilità di creare storie lunghe e durature che diventino leggende metropolitane. E dice: purtroppo oggi so che anche oggi purtroppo è possibile. Pensa che c'è uno stato medio orientale che, mentre compie un genocidio, riesce a far credere a molti che si sta solo difendendo. Beh sì, questa è una storia molto interessante dei giorni nostri, una leggenda metropolitana moderna che purtroppo fa breccia nella mente di molte persone. E insomma, chissà che poi magari passerà alla storia anche come una verità. Vedremo, lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno molto più importante del sottoscritto. Andiamo avanti, arrivano anche i Poison, adesso che li ritrovo, eccoli qua, così rallentiamo anche un attimo almeno su questa intro così delicata di Sometime to Believe In.
1: Well, I see him on the TV preaching about the promised lands.

Eh sì, abbiamo rallentato un pochino, dai, con Something to Believe In dei Poison, sicuramente ci siamo un attimino fermati, abbiamo ripreso un attimo fiato dal ritmo bello teso, bello peso che stavamo seguendo fino a poco prima. Tra l'altro avevo chiesto, avevo fatto un appello ed è arrivata risposta al 3899 106 e 600. Mi scrive Daniele da Verbania addirittura, che sì, lui è uno di quelli che ha avuto il piacere di vedere i Rage Against the Machine a Modena nel 2008. È un gran concerto, ti danno una bella manata in faccia dal vivo, non posso che crederci sicuramente, caro Daniele, sicuramente. Magari qualcuno ha visto anche i Poison, chissà, io no. 3899 106 e 600, adesso non mi stancherò mai di ripeterlo dopo che l'ho imparato praticamente a memoria, insomma lo conoscevo, malfidati, lo conoscevo. Adesso, se riesco invece a non impiccarmi con il filo delle cuffie, andiamo avanti con la musica di Radio Rock e restiamo sempre da quelle parti. Abbiamo parlato di coccodrilli, abbiamo parlato di Stati Uniti, abbiamo parlato di leggende metropolitane, e allora arrivano anche quelle leggende dei The Black Keys con la loro Wild Child.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
10: on Radio Rock. E ne approfitto ancora una volta per ripresentarmi. Chiaramente io sono Riccardo Magni, un grande saluto ai ragazzi dei racconti della scolopendra che si sono presi una piccola pausa in questo agosto romano, ma non solo, perché vedo che ci state ascoltando anche un po' da tutta Italia e vi saluto e vi ringrazio. Rientriamo, ma solamente per un attimo, perché è già di nuovo il momento del Back in Time. E che Back in Time, arrivano i Garbage.
0: Radio Rock. Back in time.

0: grande classicone, i Garbage, Only Happy When It Rains, su Radio Rock. Sono già le 16:06, abbiamo già bruciato la prima ora insieme, andremo avanti fino alle 18. Al posto chiaramente dei racconti della Scolopendra è sempre casa loro. Io sono soltanto un occupante, le presentazioni le abbiamo già fatte, ma insomma Riccardo Magni, proveniente da Radio Rock Italia. Quindi se qualcuna di voi è solito ascoltare anche la sorellina minore di Radio Rock, che adesso si è presa una pausa in questo agosto, ecco, magari abbiamo già avuto modo di interagire, lo faremo ancora per qualche weekend qui sulle frequenze di Radio Rock. Stiamo facendo un viaggione, siamo partiti così dalle leggende metropolitane nate in quel degli Stati Uniti, per forza di cose, insomma, per quella che è la musica preferita che si ascolta da queste parti, faremo molto avanti e indietro tra Stati Uniti e Regno Unito, non solo Inghilterra ma un po' tutta la fascia, perché sì, e così approfitteremo anche per parlare di un argomento che magari in agosto è molto caro, ovvero i viaggi, in particolare i viaggi in aereo. Se qualcuno, per appunto, come dicevo, ha seguito nelle scorse settimane, ma anche in tutta la stagione, Radio Rock Italia, sa che mi diletto spesso, insomma, a parlare anche di viaggi e di luoghi di vacanza. Ma adesso che insomma siamo ad agosto e quindi è proprio il momento opportuno, perché non sognare un po' e perché magari non farsi venire, come dire, anche qualche incubo, insomma, può capitare, perché non è che i viaggi vadano sempre così bene. Intanto un'altra novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

Smith con la loro Wired, altra novità in alta rotazione su Radio Rock, altra novità che potete sempre votare sul sito di Radio Rock, radiorock.it, per far restare le vostre novità preferite nella rotazione, nell'alta rotazione di Radio Rock, per l'appunto il più a lungo possibile. E allora così accennavamo al discorso delle vacanze e dei viaggi. Il viaggio per eccellenza, il viaggio quello che tutti quanti sogniamo, magari tutti quanti proprio no, magari qualcuno sogna cose diverse, però per antonomasia il viaggione più lontano possibile, come si fa? Insomma, si deve partire in aereo, come se no, altrimenti insomma non è che si può andare, che ne so, in Polinesia a nuoto partendo da, che ne so, da Civitavecchia, ecco, no, non lo so, potete anche provarci e magari me lo raccontate se sopravvivete, o magari l'avete fatto, ecco, stenterei a crederci, anche se qualcuno mi dicesse di sì al 3899 106 e 600. Di solito si parte in aereo e pensate che è un qualcosa che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato impossibile anche solo da immaginare, invece è stato realizzato, ovvero un volo da record che è partito da Melbourne ed è atterrato a Tolosa, 17.000 km di distanza, senza scali e senza fare rifornimento. Una cosa veramente impensabile, chiaramente su un aereo preparato appositamente, ma non sempre va così bene, perché insomma anche di qualche settimana fa una notizia che così a pensarci ci ha fatto un pochino drizzare un po' i peli sulle braccia, perché poteva succedere veramente veramente una catastrofe. Però ne parliamo ancora tra un attimo, perché chiaramente qui voglio ascoltare tutta la migliore musica possibile insieme a voi. Devo anche un po', come dire, disintossicarmi con tutto l'amore e tutto il bene per il grande rock italiano che ascoltiamo da tutta la stagione su Radio Rock Italia. È bello essere su Radio Rock insieme a voi, poter ascoltare musica da tutto il mondo. Questi che sentite in sottofondo sono i Black Mountain, altro gruppo che adoro, altro gruppo che ho avuto la fortuna di vedere in concerto in quel del Sziget Festival. Fatemi sapere se magari c'eravate anche voi.

Future Shade, Black Mountain, quasi quasi fino all'ultima nota, perché sì, insomma, perché meritano sicuramente tanto. Anche questo è stato un gran bel concerto dei tanti che ho avuto la fortuna di vedere allo Sziget Festival. Magari c'eravate anche voi, non ricordo che anno fosse, 2018 o 2019, un qualcosa del genere, però magari fatemi sapere intanto anche voi se siete stati in anni precedenti e quali gruppi vi è capitato di vedere, perché ecco, poi quando si va a seguire qualche festival veramente se ne vedono tantissimi, c'è l'imbarazzo della scelta, a volte veramente c'è l'imbarazzo della scelta, perché magari dei grandi gruppi che magari si aspetta di vedere da anni, ecco, magari capita che suonano, non dico proprio totalmente in contemporanea, ma quasi. Anche questo mi è capitato proprio con gli Idols e i Foo Fighters. Ho dovuto a un certo punto, come dire, bilanciare la cosa, fare una scelta, vedere un po' di uno e un po' dell'altro. E visto che li ho nominati, magari tra poco faremo anche un salto in Inghilterra, visto che poi di Inghilterra Tra poco voglio anche parlarvi a proposito sempre di voli aerei e insomma questa volta è andata bene in realtà, alla fine è andata anche fin troppo bene, ma poteva veramente succedere un disastro. Per fortuna non è successo, qualcosa che è stato reso pubblico solamente lo scorso 30 luglio dal tabloid britannico The Sun, che cita fonti del settore aeronautico, secondo cui uno episodio più grave registrato nel Regno Unito negli ultimi anni ha visto praticamente un aereo della British Airways quasi schiantarsi su Londra. Eh sì. È un caso che adesso arrivino i The Killers, guarda un po'. Però ci stanno molto molto bene. Tra poco riprendiamo anche il discorso di questo aereo e del disastro scampato su Londra. Intanto, Smile Like You.

The Killers, mi rendo conto che non sia stata proprio una scelta felicissima nel momento in cui stavamo parlando del possibile brutta di partita di 180 persone che erano sul volo British Airways che stava precipitando su Londra qualche settimana fa. Insomma, lo ripetiamo, la notizia è stata resa pubblica soltanto il 30 luglio scorso dal tabloid The Sun, ma insomma sembra che c'è poco da ridere, sembra che un aereo British Airways stesse precipitando in picchiata su Londra in una brutta situazione di stallo e che solamente una manovra manuale dell'ultimo momento, un sangue freddo terrificante del comandante, abbia salvato in extremis 180 persone che erano sul volo, ma non solo, perché insomma sembrava che stesse per fare un disastro proprio sulla città di Londra, questo volo che stava arrivando da Düsseldorf con appunto 180 persone a bordo dalla Germania e stava sorvolando dei quartieri di Londra, il quartiere finanziario nella zona est, Canary Wharf, insomma è entrato in stallo aerodinamico a circa 4.000 piedi di quota o poco più di 1.200 metri, pensate 1.200 metri e una picchiata velocissima in quanto poco tempo. Insomma, è stato necessario reagire per il comandante. Insomma, grande sangue freddo, sicuramente tanti complimenti a lui. E meno male, insomma, meno male che ce l'ha fatta. Adesso, visto che insomma, stavamo parlando del Regno Unito, dell'Inghilterra, allora prendiamolo un volo per l'Inghilterra, lo prendiamo però uno di quelli che piace a noi, non uno di quelli che precipita in picchiata e ci fa mettere paura, gli Idols.

Bene, Nodou Cole, gli Idols, grande fatica per restare fermi, insomma senza fare danni allo studio di Radio Rock. Spero che non siate in tanti, magari a guardarmi mentre faccio queste mie cose imbarazzanti, a guardare la Radio Rock TV su Twitch chiaramente, o anche tramite l'applicazione di Radio Rock su cui potete ascoltare per appunto Radio Rock e Radio Rock Italia, o anche collegarvi direttamente alla Radio Rock TV. Allora andiamo rapidamente, voglio restare in tema sia musicalmente che geograficamente, e quindi arrivano anche i Jules. Questa è Mother Monica.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per

0: sugli spot è una cosa imbarazzante. Insomma, vi ricordo nuovamente la Radio Rock TV, se volete anche soffermarmi solo per un attimo sulle cose stupide e imbarazzanti che facciamo, insomma, quando siamo fuori onda. Ora però un back in time che sono sicuro apprezzerete, specialmente qualcuno che è all'ascolto, che lo so che sta lì, che non aspetta altro che i Korn.
1: Radio Rock, back in time.

visto che avete apprezzato questo Back in Time dei Korn, me lo avete anche scritto al 3899 106 e 600. Qualcuno ne approfitta già per fare la lista delle richieste, restando anche in tema sui Korn. Beh, magari qualcosina potremmo andare a riprenderla tra poco, ma prima bisogna onorare le usanze di Radio Rock, e quindi prima di tutto arriva la novità. Brand new music right here. Brand.

0: Bjorn World Alon, un'altra delle novità in alta rotazione su Radio Rock, che potete votare, come già detto, sul sito www.radiorock.it. E stavo per dire radiorockitalia.it. Ne approfitto ancora una volta per ricordarvi che Radio Rock Italia in questo momento è in pausa, si è presa una piccola pausa lei, perché noi invece siamo qua a tenerci insieme compagnia anche in questi fine settimana su Radio Rock. Però Radio Rock Italia tornerà dalla seconda metà di settembre, e quindi insomma, se vi stiamo piacendo particolarmente e se volete ascoltare anche del bel rock italiano, sappiate, insomma, ricordatevi che c'è anche Radio Rock Italia. Allora, al 3899 106 e 600 andiamo a recuperare qualche messaggio, qualche richiesta. C'era Roberto che si era particolarmente fomentato sentendo passare i Korn e insomma ha preso il là per fare praticamente la lista della spesa. C'è una lista dei desideri lunghina, però tutti quanti suggerimenti interessanti. Vedo il System of Down, vedo gli Slipknot, eh sì, sicuramente qualcosa andremo a pescare. Anzi, direi che cominciamo anche subito. Adesso eccoli qua, non, sì, vabbè ve lo dico, dai, arrivano gli Slipknot, Duality.
1: I push my fingers.

Gli Slipknot di Duality. E andiamo ancora con le vostre richieste. 3899 106 e 600. Abbiamo aperto questo piccolo spazio jukebox, ma non vi ci abituate, ma invece sì, abituatevici, perché a me piace sia la musica che mi suggerite voi, che ne sapete sicuramente molto molto più di me, non fate i timidi. E poi insomma sono sempre pezzoni e grupponi che mi piace ascoltare anche insieme dopo una stagione di rock italiano. Insomma, ci stanno bene anche i System of a Down. Altro suggerimento di Roberto, sempre al 3899 106 e 600. Chiaramente l'avrete riconosciuta tutti già in sottofondo, Toxicity.

System of Down, che finisce così un po' a schiaffo e ci lascia sempre un attimino interdetti. Prima stavamo saltando altra occasione per ricordare la Radio Rock TV, in cui spero che siate in pochi collegati a vedere i miei balletti. Tra l'altro è arrivato anche il buon Marco Boscov o Boscov Mule, come è stato salutato, al 3899 106 e 600, già pronto, perché sarà lui a tenervi compagnia a partire dalle 18. Vedo che arrivano altre vostre richieste, però sì, adesso andremo anche a esplorare altri territori, tipo gli Offspring. Sì, sicuramente tra un pochino andremo a recuperare anche quelli. Nel frattempo però, insomma, avevo promesso un giretto in Gran Bretagna e giù di lì, perché attenzione, perché altrimenti se gli diciamo che sono Gran Bretagna, in Irlanda si offendono pure e si rischia, insomma, ecco, se andate in Irlanda state attenti con chi parlate e cosa dite. Ecco, non dite che siete in Inghilterra, assolutamente, ma pure usare il termine Gran Bretagna, Regno Unito, insomma, potrebbero non prenderla esattamente benissimo. E allora, visto che stiamo parlando di Irlanda, chi se non loro? Anche se ci portano a un po' di vacanze romane, no? Mi ricordano un po' di Mattia Bazzar, Marco Bosco che mi sorride. Arriva Roman Holiday, Fontaine's DC.

Substance DC, che così ci hanno portato anche in Irlanda. E qualcuno al 3899 106 e 600, qualcuno nello specifico Marco, mi ha scritto e poi ha eliminato il messaggio. Marco, ma cosa fai? Prima mi confondi e poi elimini il messaggio. Mi diceva meglio non parlare di Inghilterra parlando di una non meglio specificata partita, però oibò, mi hai colto un po' alla sprovvista, caro Marco. Di quale partita stiamo parlando? Purtroppo in questo momento sono un po' fuori da tutti quanti quei meccanismi. Aspetterò l'inizio del campionato e del fantacalcio, perché sì, sono uno di quelli che, mannaggia la miseria, non l'ho fatto per anni, guardate, me ne sono tenuto lontano. I miei colleghi mi hanno trascinato nel vortice nella scorsa stagione, ci sono ricascato con tutte le scarpe. Vabbè, prima del break c'è ancora un attimo di tempo per restare da quelle parti, arrivano anche i Mordor Capital.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock.
7: 17.03, torniamo per un attimo in diretta. Ci siamo fatti un giretto prima negli Stati Uniti, poi in Gran Bretagna, passando dall'Inghilterra all'Irlanda. Il Back in Time, guarda caso, ci riporta proprio in Inghilterra a qualche anno fa. Insomma, come non è possibile, arrivano i Beatles.

Twist and Shout, i Beatles. Siamo rimasti in Inghilterra anche con il classicone, con il Back in Time. Evidentemente anche la nostra regia è dotata di una intelligenza artificiale particolarmente sviluppata, perché ha capito di cosa stavamo parlando e quindi ci ha sparato dentro. Beh, il gruppo, ecco, quando parliamo di Inghilterra e i Beatles, insomma. Anche se al 3899 106 600 c'è chi mi scrive una cosa che non voglio ripetere e già mi fanno male gli occhi a leggerla, cara Isa. Guarda, eviterò di farti blastare, ecco, diciamo che ti censuro, ma è per il tuo bene. Poi che si può essere d'accordo o meno su quello che mi scrivi, diciamo che non apprezza particolarmente i Beatles, ecco, ma mi voglio tenere così sul vago, perché altrimenti rischiamo veramente di scatenare qualcosa di brutto. È arrivato anche il momento della novità, arrivano i Last Dinner Party. Brand new music right here. Brand new.

The Last Dinner Party, Knocking at the Sky, tra le novità di Radio Rock. 3899 106 e 600, fateci sapere se vi è piaciuta e soprattutto votatela sul sito radiorock.it per farla restare più a lungo possibile, se vi è piaciuta tra le rotazioni, sì, tra le novità in alta rotazione. E allora stavamo proseguendo il nostro giro in Gran Bretagna, siamo passati da Londra, siamo passati dall'Irlanda, abbiamo fatto un po' il giro largo, siamo tornati in Inghilterra a Liverpool con i Beatles. Io ho detto i Beatles, the Beatles sono il gruppo per eccellenza quando si parla di Inghilterra, ma subito sul nostro canale Telegram, insomma, arrivano al 3899 106 600 i pareri contrari, perché poi ognuno ha diritto alla propria opinione. E visto che qualcuno mi dice no, l'Inghilterra per me non sono i Beatles, l'Inghilterra per me sono David Bowie ad esempio, e vabbè, e sono d'accordo, posso essere d'accordo con voi, e allora ci ascoltiamo anche il Duca Bianco, eccolo qua, così rimaniamo un po' in Inghilterra, abbiamo fatto contenti tutti, eccolo qua.

nel Regno Unito ci ha portato anche alla corte del Duca Bianco David Bowie. Altra vostra richiesta al 3899 106 600. Mi piace questa cosa, siamo quasi nell'ultima mezz'ora, no, un po' di più, dai, negli ultimi 45 minuti insieme. Voglio accontentare più richieste possibili, voglio sapere cosa vi piace ascoltare, cosa insomma, cosa vi stuzzica. Ecco, arriva un altro bel messaggio. Vedi, andiamo indietro di un po', restando sempre in tema geografico. Anche Lucia che ci consiglia i Black Sabbath, Led Zeppelin, Cure, Duran Duran, eccetera eccetera eccetera. Magari ritorneremo dalle parti dell'Inghilterra tra un pochino sicuramente, ma adesso voglio riprendere un volo, sperando che insomma si comporti un po' meglio di quelli che stavano per schiantarsi su Londra, di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, anzi non troppo pochi minuti fa. È un po' che siamo in diretta insieme, come vola il tempo quando ci si diverte, continuo a dire questa boiata. Adesso però torniamo negli Stati Uniti, arrivano i Green Day.

Restando negli Stati Uniti, abbiamo ripreso l'aereo. Tra un po' torneremo anche nel Regno Unito, Gran Bretagna, insomma, come la vogliamo chiamare, l'Inghilterra, il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord e l'Irlanda del Sud, così le abbiamo dette più o meno tutte. Non credo di aver dimenticato qualcosa, no? Chiedo aiuto al buon Bosco Mule, no, che scuote la testa. Ok, le ho dette tutte, e se lo dice lui, che è esperto di tutto, della vita e del mondo, ci posso credere. Restiamo quindi ancora un po' da quelle parti, che poi da quelle parti, insomma, gli Stati Uniti sono immensi e quantomeno a livello musicale ci hanno regalato, visto che insomma di gioie ultimamente da quel lato del mondo ne arrivano forse, magari arriverebbero pure, ma ecco, sono a livello mediatico sovrastate da qualcosa che è un po' meno gioioso, ecco, però io voglio dare invece spazio a quello che ci piace. E quindi ecco anche i Pearl Jam. Questa. Andiamo anche un po' più indietro negli anni. Even Flow.

Even Flow e Pearl Jam che ci hanno riportato, anzi ci hanno tenuto ancora un pochino in quel degli Stati Uniti, ma stiamo per riprendere l'aereo, torniamo nuovamente da questo lato del mondo. Chiaramente, come detto, in Gran Bretagna c'è ancora spazio, pochettino prima del break delle 17:30. Chiaramente, altro gruppone. Chiaramente non si fanno paragoni né con i Beatles né con David Bowie, però insomma, se si parla di Inghilterra negli ultimi anni, e beh, gli Arctic Monkeys, voglio dire, ci stanno e ci stanno alla grande, e allora gustiamoceli.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario. È fresco come il pane.
8: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
9: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri

0: rischia di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stai ascoltando
4: i racconti della Scolopendra
5: on Radio Rock. I racconti della Scolopendra in questa edizione di agosto, di oggi che è 8 di agosto. Ci siamo presentati abbondantemente nelle due ore precedenti. Io sono Riccardo Magni, sono una delle voci di Radio Rock Italia prestate a Radio Rock in questi weekend di agosto. Insomma, fateci compagnia e scriveteci al 3899 106 e 600. Il numero è sempre lo stesso, lo conoscete bene, a quanto pare anche meglio di me. La regia ha deciso, con il prossimo Back in Time, di riportarci negli Stati Uniti. Arrivano i Weezer.
6: Radio Rock Back in Time.

0: Stiamo facendo dei viaggi un po' schizofrenici, tra Stati Uniti e Gran Bretagna, Regno Unito e isole limitrofe, dai, ci metto dentro anche l'Irlanda del nord, del sud, tutto insieme, lo so che non si dovrebbe fare, e se ci fosse qualche britannico, qualche, non so neanche come chiamarvi, scusatemi, qualche scozzese, qualche irlandese, qualche gallese all'ascolto e non si sente, insomma, ben rappresentato, ha tutto il diritto di farmelo sapere, sempre 3899 106 e 600. Adesso però la regia con la novità ci riporta in quel, insomma, dell'Europa, dai, ecco, non so più come dirlo, dell'Europa.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Island in the Sun, la regia con il Back in Time ci ha riportato così di forza negli Stati Uniti, però poi decide di farci prendere un altro volo.

che vi invito a votare sul sito di Radio Rock se vi è piaciuta, per farla restare nell'alta rotazione chiaramente delle novità. Io mi sono un attimo spaventato guardando la chat, il WhatsApp di Radio Rock, perché avevo esortato magari amici e amiche all'ascolto irlandesi, scozzesi, gallesi, a farmi sapere se non vi sentivate ben rappresentati, come dire, se vi siete offesi nel modo in cui sto cercando in tutte le maniere di non dire che siete britannici. Ecco, arriva un messaggio che esordisce con "ciao amici italiani", ed eccola là, mi sono pietrificato. Io pensavo, ma vuoi che ci sia qualcuno all'ascolto dal Galles, dall'Inghilterra, dalla Scozia? Ecco, non c'è qualcuno magari all'ascolto dal Galles, dall'Inghilterra, dalla Scozia, ma Enrique ci scrive dal Messico e ci dice, oltre a salutarci e mi fa tantissimo piacere, ci chiede se fa caldo in Italia, e chiaramente sì, tantissimo, caro Enrique, ma poi aggiunge una cosa che mi fa da una parte volare, dall'altra mi mette i brividi, e forse per questo anche un po' ti ringrazio, e mi dice qui non molto, 27 grados massimo. Io non lo so, forse è il momento di prendere un volo per il Messico. Ecco, a proposito di voli e di cose, di situazioni che perché in Messico fa meno caldo? Cioè, spiegatemi, Enrique, spiegami perché in Messico fa meno caldo che a Roma in questo momento. E mentre tu me lo spieghi, noi restiamo invece nella perfida Albione, facciamo un salto anche a Brighton, richiesta di Silvia di qualche minuto fa. Royal Blood.

Baby Royal Blood li abbiamo ascoltati, era una richiesta di Silvia. Andiamo veloci perché il tempo stringe e il buon Bosco Mule già scalpita. 17:48, ancora pochissimi minuti insieme, restiamo in Inghilterra, arrivano anche i Blur di Parklife.

E allora siamo praticamente arrivati alla fine. Non ci avrei scommesso un centesimo, ma sono le 17:51 ed è il momento anche di salutarsi. Lo ripeto ancora una volta, insomma, se mi avete sentito un po' strano, anche un po' emozionato, se avete sentito una voce completamente nuova che non avevate mai sentito sulle frequenze di Radio Rock, è perché tutto questo era vero. Riccardo Magni vi ha tenuto compagnia dalle 15 alle 17:52 che sono ora, tecnicamente fino alle 18, ma insomma finiamo un attimino prima perché è già pronto Marco Bosco. Mi arriva un'ultima richiesta, purtroppo non faccio in tempo a mettere qualcosa di italiano visto che veniamo da Radio Rock Italia, caro Mauro. Chissà, magari il buon Mosco Mule, Bosco Mule ti potrà accontentare. Noi intanto ci salutiamo con Eat the Smile. Ciao.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
3: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Go!

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ora su Radio Rock. WhatsApp.
8: On Radio Rock. Eccoci qua. Ora su Radio Rock c'è Wasabi, ma non c'è Lollo. E come si fa? In qualche modo faremo, dai. Io sono Marco Bosco e come già annunciato da Riccardo Magni, che saluto, che mi ha passato il testimone, tocca a me oggi, un'altra voce da Radio Rock Italia. E lo sapevo, doveva succedere. Lollo, quando mai capiterà che ti sostituirò? È capitato, è successo proprio oggi. Oggi sabato 8 agosto dalle 18 fino alle 21. E allora cominciamo subito, via via via. C'è subito un Back in Time, Judas Priest, Living After Midnight.
9: Radio Rock, Back in Time.

0: Living After Midnight è un tempo anche io vivevo dopo mezzanotte quando ero giovane. Mi ricordo nell'epopea dell'università a Siena andavo sempre con la mia ero uno di quelli della Uno Bianca, sì. E mi sparavo a palla Judas Priest. All'epoca era uscito un live, appunto Priest Live. Mi ricordo un giorno facevo headbanging, avevo ancora i capelli e poi sbatacchiai contro un muretto, perché insomma a Siena le strade sono piuttosto strette, quindi poi si andò dal carrozziere con una melodia un po' più tranquilla. 18:08 qui a Radio Rock, è il momento della novità. Arrivano i Gatta Morta, che paura.
1: Brand new music right here. Brand.

I Gatta Morta con Black Hole. Questo è quello che accade quando si uniscono Buzz Osborne dei Melvins e Jerry Pincus dei Battle Surfers. Questo è il loro primo lavoro in studio, Burn Witch Burn, solo in CD. E il vinile a loro non piace, no. 18 e 11 qui a Radio Rock. Dai, io sono Marco Bosco, saluto a Lollo che è in ferie. Dai, questa è Wasabi. Andiamo fortissimo, i Charlatans, We Are Love. E dai, via!

la musica dei Charlatans, Radio Rock. Vi ricordo i contatti 3899 106 600. Dai dai, interagiamo. Wow, mamma mia, oggi mi diverto, mi diverto parecchio. Sì. Dai, 18 e 15, Iron Maiden, Rat Child.

Iron Maiden fino all'ultima nota, Rothschild. Ah, eh sì, fai bene, Enrique continua ad ascoltarci lì dal Messico, continua ad ascoltare voi e preparo la colazione per la mia famiglia. Bene, quindi è ora di colazione. Ha mandato anche delle foto, una città semi-desertica. Anche noi non credevamo, ma la nostra, adesso che si è un po' svuotata, questo caldo, sembra di essere veramente nel deserto. Arrivano i Korn right now.

Korn a Radio Rock, quando sono le 18:21. Questa è Wasabi, vi ricordo che insomma oggi Lollo ha ceduto il testimone, console, microfono, mouse, tutto a me. Io sono Marco Bosco, sono una delle voci di Radio Rock Italia. Non è la prima volta per me qui davanti a questi microfoni, vi tenni compagnia il giorno di Natale a pranzo, eh? Che bella cosa!

Jones non andava proprio giù quella recensione. Questo Mr. Rider, lo saprete, è un pezzo che lui ha dedicato a un giornalista, insomma, che proprio non rientra proprio tra le sue simpatie. E ogni volta che la suona sul palco, la suona sempre con immutata verve, mi potrebbe venire così da dire. Allora mi fanno notare che ho iniziato con i Charlatans, seguiti poi dai Gattamorta, un inizio migliore non lo potevo fare, in perfetta coerenza. Sì, e ragazzi, guardate, se non avessi questo cinturone dovuto a qualche bicchiere di troppo, sarei veramente irresistibile. E insomma, la Twitch TV non mi rende sicuramente merito. Va bene, non importa. Dopo questa auto così recensione, lo sapete, insomma, si è cialtroni nel midollo. Questo era un bel pezzo, sì. Mi ricorda quando ero giovane. Unforgettable Fire. Eh sì, YouTube 18:26. Dopo andiamo in pausa.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: You are listening to
2: Wasabi
1: on Radio Rock.
3: E questo è Wasabi, eccezionalmente condotta da me. Io sono Marco Bosco ed è il momento del Back in Time. Arrivano i Rush con Limelight.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: Meraviglia, eh sì, Rush, da quando dal Canada alla Balduina è un attimo, eh sì. Il quartiere in ascolto, un saluto ad Andrea che mi fa presente che Balduina è in ascolto. E allora a Balduina dedichiamo questa novità, gli Interpol con See Out Loud, il momento del brand new music.
1: Brand new music right here. Brand.

sono gli Interpol, Sea Out Loud. Questa è la seconda settimana di permanenza. Il disco uscirà il 28 agosto, si intitola This Mirror Waits a Ton. Questo è il titolo del nuovo lavoro in uscita per gli americani Interpol. Quindi continuate a sostenerli se vi piacciono le loro sonorità. Mi scrive Stefania, Stefi, mi fa una domanda purtroppo alla quale non so rispondere perché non ho più l'età. Lei mi chiede: tra qualche giorno verremo io e mio marito a Roma, qualche locale metal da consigliarci? No, purtroppo no, però posso farmi portavoce e così chiedere. Io amplifico, faccio da ripetitore di segnale, ragazzi, locali metal dove ci si possa scatenare. Io ormai mi scateno solo sul divano o in qualche enoteca dove faccio frullare i bicchieri, ma sto tendenzialmente sempre bello seduto.

Sì, sì, si balla, eh. In Excess hanno sempre fatto ballare tanto. Questa è Need You Tonight, 18 passati da 44 minuti qui a Radio Rock. Adesso ci diamo una bella svegliata. Thin Lizzy, Genocide.

meravigliosi Thin Lizzy. Era un vecchio disco questo del 1980, eravamo tutti molto più giovani. Genocide. Va bene, allora che cosa facciamo adesso? Facciamo entrare un gruppo storico, che meraviglia. Ricordate i Television? Dai, sono 18, passate da 50 minuti. Sta andando via il primo giro di bue, come dice il buon Lollo. Questa è Venus Television a Radio Rock.

Dinosaur Television. Allora Simone mi dice, e quindi la risposta per Stefania, locale metal vai col attenzione Full Moon Club a Trastevere. Ambasciatore non porta pena, conoscendo chi mi ha dato la dritta sono portato a crederci, però sai, insomma, meglio verificare prima. Oggi è la giornata del gatto, ce ne sono centinaia nel calendario, che bello. Cure, The Love Cats, che meraviglia, eccoci.

stavo così ascoltando il messaggio di Joe. Eh sì, Joe, ma tra boomer ci intendiamo. Ma certo che sì, è sicuramente un brano dei Talk Talk, lo riuscirò a mettere, eh sì sì. Mark Hollis si ritirò e poi purtroppo ha lasciato questa vita terrena, ahimè, troppo presto, ma aveva deciso di fare il papà e quindi va bene così. Daft Punk, poi il break, via! Like the-

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Insa.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Stai ascoltando
6: Wasabi.
7: Wasabi
8: on Radio Rock.
9: E questo è Wasabi a grandissime falcate. Ci avviamo per le restanti due ore che ci separano dal saluto finale e dalla cessione di tutto l'ambaradam a Simone Maurovic. Adesso Back in Time con Nickelback.

0: i Nickelback a Radio Rock alle 19:06. Allora, è il momento della novità. Sì, sì, è la prima settimana in alta rotazione qui a Radio Rock. Si tratta dell'ultimo singolo degli Yard Act. Dove siamo? Siamo a Leeds. Eh sì, loro sono attivi dal 2019. È uscito un mesetto fa il loro terzo album in carriera, You're Gonna Need a Little Music. Hai bisogno di un po' di musica. E allora, forza allora, questo è Redeemer.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

La musica degli Yard Act, Redeemer, Redentore, una particolare idea di Redentore, un piuttosto laica mi verrebbe da dire. Questa è la novità, è la prima settimana in alta rotazione. E adesso i Moloco, che belli questi. Absent Minded Friends, eh? Avete

La musica dei Moloko, un vecchio disco degli anni 2000, Things to Make and Do, questa era Absent Minded Friends. Voi dovete sapere che io sono già abbastanza ego riferito, ego centrato e abbastanza narcisista. Ora mi prendo anche un po' in giro, ma insomma non avrei bisogno di questi messaggi di approvazione che ricevo e che voglio però regalarvi. Un mio amico che fa il tassista ha detto che stava portando una ragazza inglese che ovviamente stava sentendo Radio Rock, e quando ha sentito il Moloko ha detto: che bella selezione, avete capito? Allora rimaniamo nella terra di Albione, sì, con Dave Gahan e quello che resta dei suoi sodali, Depeche Mode, John the Revelator. 19 passate da 16 minuti a Radio.

Depeche Mode vengono da Basildon, siamo nei sobborghi, the suburbs. Eh sì. E a Londra andrò all'inizio di settembre. Perché? Perché c'è Kurt Weill. Voi direte, ma chi è? Kurt Weill, un artista americano di Filadelfia che ha dato alle stampe un nuovo disco da cui vi faccio sentire Chains to Bleed. Purtroppo in Italia non viene, e allora tocca muoversi. E dai, andiamo, andiamo il 9 settembre a Londra.

Lui è Kurt Vile, Philadelphia's Been Good to Me, è un disco, una sorta di disco tributo a Philly, la città di cui lui è originario, anche se poi da piccolino un pochettino il padre lo portava in giro. Il padre era un musicista di bluegrass e lo sbomballava tutti i giorni con la sua musica, però insomma gli ha infuso proprio nel sangue una trasfusione per osmosi la passione per la musica. Lui questo aspetto un po' da Slaker, un po' da Ciondolone, a me piace da impazzire. E va bene, allora vediamo un po' di messaggi, spazio messaggi. Allora vediamo un po'. Ho guardato, ma dalla settimana prossima è chiusa. Ci sta rispondendo Stefi. Grazie ugualmente al radioascoltatore per il consiglio. Ah, che peccato. Oh, Lollo, si palesa Lollo. Lollo and Families. Ti salutiamo dalla Grecia. Molto bene. Grazie, grazie ragazzi. Io non sarei qui se tu non fossi lì. Sembra uno scioglilingua. In realtà è una delle solite cazzate che dico io. Senti. Rimaniamo nella perfida terra di Albione. Col passaporto bisogna andarci. Lo so, l'ho appena rinnovato. Via!

Insomma, salutiamo anche i Dire Straits. Stavo spulciando un po' il web perché chiaramente ogni tanto mi piace anche, insomma, cercare qualche notizia, e ne ho trovata una che conferma, semmai ve ne fosse bisogno, che ormai ci dobbiamo estinguere, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Insomma, nel torinese un automobilista di 73 anni ha travolto 6 ciclisti e poi, visto che questi, insomma, non li aveva, diciamo, presi tutti, è tornato indietro, ha fatto inversione e li ha reinvestiti una seconda volta. Sembra una cosa così, quasi un videogame, ma purtroppo è tutto vero. E vabbè, ora cercheremo un po' di capire che cosa è successo. Io, secondo una richiesta, facciamo parlare la musica, una musica piuttosto sostenuta ed incazzata, quella di Disturbed con Immortalized, una richiesta per Emanuele, che mi pare che ci stia proprio bene.

0: La musica dei Disturbed con Immortalize e ci ha portato dritti dritti verso il break.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50€.

0: scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
1: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
2: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai ascoltando on Radio Rock.
2: E questo è Wasabi, sono le 19.38. Io sono Marco Bosco, oggi eccezionalmente in conduzione al posto del buon Lollo che se n'è andato in ferie. Il momento del Back in Time con i Ramones.

chiedono come sia andata a finire la storia dei ciclisti. Allora, ve la racconto brevemente. Tutto ha avuto origine quando appunto un automobilista, si sanno anche le generalità, Giuseppe Campagna, 73 anni, andava verso Quassolo, siamo nel torinese, supera un gruppo di 6 cicloamatori che si stavano facendo la loro bella escursione e accompagna questa manovra con un uso insistente del clacson. Immaginatevi la scena, il signore che si agita e quindi picchia forte sul clacson. Alla protesta di uno dei ciclisti, che ha anche allargato le braccia come per dire che insomma fa anche meno, la situazione è degenerata in pochissimi secondi. L'automobilista si è fermato d'improvviso e ha messo la retromarcia, falciando l'intero gruppo. Cioè, siamo veramente, c'è la follia. Non pago della devastazione appena compiuta, l'uomo ha inizialmente

0: tentato di allontanarsi, visto però che alcuni dei ciclisti scampati al primo impatto erano, cioè si erano messi a rincorrerlo per bloccarlo, ha compiuto una repentina inversione a U, puntandoli nuovamente e investendoli una seconda volta. L'impatto ha richiesto un imponente e immediato intervento dei soccorsi sanitari, Croce Reale di Venaria, diverse ambulanze, eli soccorso. Insomma, alla fine l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, ovviamente pare che uno sia grave, tutti hanno riportato traumi e fatture. Va bene, siamo arrivati veramente alla frutta, completamente. È il momento della novità, the show must go on, come dicevano quelli bravi, e allora arrivano gli Heels.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

Allora, gli Hills sono in alta rotazione da questa settimana. Vengono chiaramente da Los Angeles, il loro capitano è Mark Oliver Raveret e usciranno il 16 ottobre con il loro nuovo album, tra l'altro il 16esimo, giustamente esce il 16 ottobre. Cookie Hepman si intitola. E va bene, adesso facciamo parlare uno che purtroppo se n'è andato troppo presto. Meraviglioso. Jeff Buckley, Everybody Here Wants to.

Un artista che ha segnato una generazione, figlio d'arte tra l'altro, chi non ricorda Tim Buckley, anche lui finito presto, troppo presto, se ne sono andati tutti e due, non per morte naturale diciamo, non sono arrivati insomma a godersi quella che si definisce una onorata vecchiaia. Io tra l'altro vi segnalo su Prime, mi pare, sì, è a pagamento forse adesso, o su Sky, non mi ricordo, un contenuto a pagamento, It's Never Over, il docufilm appunto sulla vita di Jeff Buckley con i sottotitoli, perché insomma chiaramente se parlate inglese lo potete sentire in inglese, però se lo volete capire meglio è uscita la versione con la traccia in italiano, non soltanto sottotitolata, è proprio doppiata in italiano, sì, It's Never Over, sì, è il docufilm che è uscito l'anno scorso, molto ben fatto, insomma diciamo che mi è scesa anche un lacrimuccio, una serie di lacrimucci, è inutile che faccio quello tutto di un pezzo, mi sono messo a piangere come una vite tagliata. E allora dai, adesso muoviamo un po' le gambe, anche se c'è la Twitch TV che mi riprende, sembro un idiota, sì.

E questo è un classicone, George Benson, quei brani che non andrebbero neanche disannunciati. Un saluto a Irene Worms, che sarà domani qua al posto mio, che sono a nostra volta al posto di Lollo. Sì, domani tocca a lei e ha apprezzato molto il pezzo di Jeff Buckley, ma credo poi un po' tutta la figura del grande Jeff Buckley, ahimè, ahimè. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un tizio che è un po' più giovane di me, fa una musica fighissima, era partito come così un folk rock di stile americano, ma poi così nel 2003 ha avuto una fulgurazione, se n'è andato a Barcellona e ha cominciato a fare una cosa molto molto figa, che è un omaggio alle belle sonorità degli anni 70, in chiave anche un po' easy listening. Questo è Josh Rouse, questa si intitola James.

0: lo consiglio, è 1972, si intitola 1972, questo lavoro di Josh Rouse. Bene, sono le 20, eh? Ah, sono le 20, accidenti. Allora dobbiamo andare al break, senza dubbio. Ci andiamo.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: You are listening to
5: Wasabi
2: on Radio Rock.
0: Wasabi on Radio Rock. E certamente oggi condotta eccezionalmente da me. Io sono Marco Bosco ed è il momento di annunciare il Back in Time con i Sex Pistols.
2: Radio Rock, Back in Time.

0: Days in the Sun per Sex Pistols alle 20 passate da una manciata di minuti, sì, 5, 6, siamo lì, dai, siamo entrati nell'ultima ora, molto molto bene, direi che insomma questa sostituzione mi sembra che stia andando secondo i propri binari, io così, insomma, spero di guidare questa macchina senza fare danni, ecco, insomma, il momento è propizio per la novità. Eh sì, i Greta Van Fleet, dopo Play Your Games, condividono una seconda anticipazione del loro prossimo album, che si intitolerà Palace for the People, appunto in uscita il 9 ottobre. Questa è So You Stand.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Greta Van Fleet, So You Stand. Questa è l'anticipazione di quello che accadrà il 9 ottobre. È una coproduzione tra appunto la band e Mike Elizondo. Se vi piace, continuate a spingere. Mamma mia, che ho tirato fuori! Ah, uno Steely Dan d'antan, questo è The Fez.

disco seminale questo, The Royal Scam del 76 per Steely Dan. E allora, dai, che ore si sono fatte? Le 20:15, sì. Arrivano i Def Leppard con Pour Some Sugar On Me. Il disco era Hysteria, bello, eh.

Allora vi racconto un aneddoto, è una delle mie cialtronate. Allora, questo disco dei Def Leppard, Hysteria, è uscito nell'87, era agosto, io me lo ricordo benissimo, e ebbi la malaugurata idea di andarmene in macchina, all'epoca abitavo in Toscana, ad Amsterdam con due miei amichetti. Non andammo certamente a fare una vacanza studio, e mi ricordo che con questo disco ci siamo divertiti parecchio.

I Memorials, Memorials, che dire si voglia, loro sono in due, sembrano di più, dall'impatto sonoro All Clouds Bring Not Rain, che tradotto suona un po' come non tutte le nuvole portano pioggia. Sono stati al Monk, ce li siamo gustati, questa era Drop Down the Well. Allora, stavo spulciando un po' il web, pare che ci siano, siano alle viste alcune modifiche del codice della strada, tra l'altro è una bozza, chiaramente dovrà fare tutto l'iter. Una delle novità che potrebbe far discutere di più pare che sia appunto la patente a 17 anni. La modifica nasce da un obbligo europeo, le direttive comunitarie hanno abbassato a 17 anni l'età minima per la patente B e l'Italia dovrebbe aver tempo fino al 2028 per recepirle. Io ho un po' paura, Il test del MIT va oltre il minimo richiesto, introducendo anche la guida accompagnata a 16 anni per chi ha la patente a 1B1. Altrettanto delicata è l'ipotesi del sorpasso a destra in autostrada, ad oggi vietato. L'idea è di introdurre la circolazione per file parallele, che mi può stare anche bene, però insomma bisogna avere attenzione, sulle carreggiate a tre corsie di autostrade e superstrade. Un cambiamento che renderebbe di fatto legale superare restando sulla corsia di destra. Ho un po' paura, perché è vero che ogni tanto ci capita di affiancarci a destra e di lentamente passare, ma se diventerà una regola istituzionalizzata, come diceva Zucchero, prevedo inondazioni. Dave Matthews Band, What Would You Say?

0: the Fur Trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's going to do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend.
1: Meraviglia, Frank Zappa, lo devo interrompere perché sono tutti brani uno attaccato all'altro. Adesso andiamo al break.
2: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
3: Always the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Rock Sport.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Stai ascoltando
2: Wasabi.
3: Wasabi on Radio Rock.
4: E questo è Wasabi per questo sabato 8 agosto, condotta eccezionalmente da me. Sono Marco Bosco. È il momento del Back in Time con i Killers.
3: Radio Rock, Back in Time.

When You Were Young per Killers, era la, così il classico, insomma, il passaggio consueto delle 8:35. Allora, altrettanto di consueto c'è anche la novità, sì, è vero, e li vedo che stanno così spingendo dal basso. Di chi sto parlando? Ma dei Basement, formazione di Ipswich. Erano 8 anni che non si facevano vivi, eh sì, l'ultimo disco.

0: Advertisement, insomma, se vi piacciono spingeteli, siamo alla seconda settimana.
1: Radio Rock Promotion.
0: Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica ed i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
2: The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the wave.

la musica dei Genesis al 20:45. Io sono veramente prossimo alla chiusura. Un ringraziamento speciale ad Emanuela che insomma dice che Radio Rock Italia ha portato buona musica e bravi speaker. È un piacere ritrovarvi anche qua, ragazzi. Grazie tante, Emanuela. Sono commenti che danno forza. Dai, allora, siamo veramente all'ultima discesa, in piedi sui pedali, ma no, se si scende non c'è bisogno di mettersi in piedi. Arrivano gli Who, questo è Bargain.

che disco era Who's Next? Mamma mia, correva il 1971. Ora, non mi crederete, ma infatti non ve lo dico e non mi credereste se dicessi che a 3 anni già lo ascoltavo. No, però magari a 14-15 sì, è successo, è successo. Salutiamoli allora, Bargain. Allora, io direi che sono arrivato. Sono arrivato, sono le 8.51 e qui vicino a me c'è la sagoma rassicurante di Simone Maurovic, che vi porterà a breve, vi farà entrare nella casa dell'inclusività con Citofonare Maurovic. Io posso semplicemente darvi appuntamento alla prossima domenica, quando sì, sarò io ad aprire quella porta, la porta della casa di Simone. Ma così cercherò di tenerla pulita la casa, ecco, cercherò di non fare troppi danni. Io vorrei chiudere con Litfiba, si è fatto un gran parlare di Piero che fa i sermoni, ma lui farà anche i sermoni, li faceva anche quando aveva 30 anni, quindi negli anni 80, ne aveva anche forse meno. E posso dirvi comunque che ancora adesso, a 65 anni quasi, ha una canna che fa paura. E allora vi saluto, questa è Pioggia di Luce, perché è arrivato Simone, quindi c'è molta luce. Alla domenica prossima, ciao!

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
8: E c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.

0: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. Sono 2 i minuti dopo le ore 21 in questo sabato 8 agosto 2026. Siamo agli sgoccioli, eh? Ci siamo quasi. La casa dell'inclusività ha ancora qualche momento per rimanere insieme a voi. Poi, come tutto il mondo, chiuderà per un po' di tempo per le meritate ferie, per poi ritrovarci direttamente a settembre. Ma non è questo il momento di essere tristi, anzi, è il momento di ringraziare il meraviglioso Marco Bosco, che vi ha tenuto compagnia tra le 18 e le ore 21 in quel di Wasabi, mentre il nostro Emanuele, dottor House e Loro Brigida, è disperso per l'Europa. Cercatelo, insomma, se vi manca, vi manca la sua voce abbastanza rock. Oh, così sembra una russa. Assolutamente non è così il nostro Emanuele, dottor House e Loro Brigida. Come sempre, tra il sabato e la domenica, 21 mezzanotte, questa è Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic, che si apre con un grande classico degli AC/DC. Radio
1: Rock, back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

TNT per gli AC/DC direttamente dall'anno di grazia 1976. Per tornare però ai giorni nostri, come sapete, ogni 30 minuti noi vi proponiamo un'idea di quelle che sono le nostre novità in alta rotazione. Randomicamente la nostra regia ne sceglie una. Voi le potete votare sul nostro sito radiorock.it, magari anche quella dei Dinosaur Jr. che si chiama Blowing Up. Brand new music right here.

chiama Blowing Up, la novità dei Dinosaur Junior, votabile sul nostro sito radiorock.it e che anticiperà il prossimo disco in studio proprio della band americana Dear Near, che uscirà il 28 agosto. 3899 106 600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp per iniziare al meglio questo nostro terz'ultimo appuntamento dell'anno. Ebbene sì, perché poi la prossima settimana vi terrò compagnia nella giornata, nella serata di Ferragosto, per poi, come ha anche annunciato, come ha un pochino in qualche maniera anticipato il nostro Marco Bosco, il 16 agosto lasciare tutto quanto in mano a lui e iniziare anche le mie, perdonatemi se mi autoincenso per queste cose, le mie meritatissime ferie. Però fino a quel momento, insomma, saremo in reciproca compagnia sabato e domenica 21 mezzanotte. Ovviamente saluto il buon Luigi che mi manda, io mi rendo conto che voi veramente mi conosciate troppo bene, perché il buon Luigi mi manda la foto di Pennywise e di Art the Clown. Io avrei sinceramente paura affacciarmi all'occhiello di casa e vedere questi due personaggi dall'altra parte. Però bello, mi piace come utilizzi l'intelligenza artificiale da questo punto di vista. Mi piace un po' meno il fatto che ci sia un topo che giustamente poi indossa la divisa di Spider-Man e diventa Topo Ragno. Per fortuna staccherò un paio di settimane, altrimenti guarda,

Pile Up e la loro Backfoot all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Oh, sì, si parla di vacanze e di imminenti partenze, almeno per quanto mi riguarda. Volevo chiedervi al 3899 106 600, senza dimenticare di menzionare però quella che è la nostra modalità Visual Radio, la nostra Radio Rock TV, ma non solo, ma per questo non solo, qualora voi siate stati dei distrattoni ultimamente, vi racconterò più tardi. Dicevo, visto che si parla di imminenti partenze, se doveste pensare alla vacanza che più vi ha lasciato qualche sensazione meravigliosa nel cuore, accostandola però ad una canzone, quale sarebbe questa canzone che descriverebbe perfettamente la vostra vacanza da sogno? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Iniziamo un po' a fare anche il giro per quelli che sono i vostri meravigliosi ricordi, perché poi alla fine, tra una cosa e un'altra, una vacanza che cos'è se non lo staccare dalla quotidianità e immagazzinare sensazioni positive poi da lasciare andare per 365 giorni l'anno?

And You Will Know Us by the Trail of Death. Questa era la loro Don't Look Down all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che si è trasformata in una sorta di accoglienza vacanziera. Ebbene sì, perché comunque, come detto, la prossima settimana, anzi il prossimo sabato, sarà l'ultimo appuntamento di stagione, per poi entrare da settembre nel decennale di Citofonare Maurovic. Saranno 10 anni dall'inizio di questa splendida avventura. Prossimo anno, insomma, poi ci stiamo attrezzando per fare determinate cose, per far venire a suonare all'interno di Acoustic Lounge determinati gruppi barra artisti. Insomma, vogliamo festeggiare nel migliore dei modi, ovviamente anche insieme a voi, quello che personalmente è un traguardo meraviglioso, cioè 10 anni dall'inizio di Citofonare Maurovic, dall'inizio della mia avventura, poi essenzialmente qui a Radio Rock. Ma se si parla di vacanze, sto cercando di chiedervi proprio attraverso Telegram e WhatsApp se la vostra vacanza del cuore potesse riassumersi in una canzone, quale sarebbe? E c'è Fabi da Cantù, che saluto veramente di cuore, che mi dice Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers. Sono state delle vacanze indimenticabili in Calabria. La Calabria è un pezzo di cuore veramente per me, ce lo lascio tutte le volte, anche perché dove è nato mio nonno, ma che poi, insomma, se mi seguite da un bel po' sapete benissimo che io il mio nonno purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, però gli sono molto affezionato anche dai ricordi di mia mamma, e quindi inevitabilmente poi anche alla Calabria, perché lui era tipo Lia, quindi sai, la Calabria per me ha sempre un posto speciale, così come lo è la Croazia. Vengo da due estremi veramente molto molto diversi, e da questo ibrido sono nato io, il vostro Simone Maurovic. Ci sono i Japan Droids all'interno di Citofonare Maurovic, The House the Demon Built.

Jump and Riot nella loro The House That Heaven Built, all'interno di citofonare Maurovic, e neanche a farlo apposta. Non tanto la casa che ha costruito il paradiso, ma è la casa dell'inclusività di Radio Rock. Sempre in compagnia del vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte. Ovviamente 3899-106-600 in questi ultimi appuntamenti decisamente rilassanti. Stiamo però cercando di accomunare quelle che sono state le vostre vacanze del cuore, anzi la vostra vacanza del cuore, ad un brano in particolare. Perché vi sto chiedendo anche di fare uno sforzo mnemonico e di unire il brano a quello che potrebbe essere, o meglio, la vacanza del cuore, quella che vi è più rimasta all'interno della vostra anima. E se doveste spiegarlo a qualcuno, però, dovete utilizzare solamente un brano. Ad esempio, c'è Marco che secondo me però ha fatto il tema a metà, perché mi dice, mi fa tutto quanto il ritornello di Azzurro, di Adriano Celentano. Ok, d'accordo, ma quale vacanza lo ha comune? Perché a quel punto io leggo Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro per me, bla bla bla bla bla, ok. Però qual è la vacanza che più ti è rimasta nel cuore? Mi manca essenzialmente quella parte lì per poterla accomunare e per poter fare anche due chiacchiere insieme a voi.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Nella casa dell'inclusività, care e cari Radio Rockers, in compagnia del vostro Simone Maurovic, stiamo accomunando la vostra vacanza del cuore ad un brano. Se doveste descrivere la vacanza che più vi è rimasta nell'animo utilizzando però solo una canzone, quale sarebbe quel brano stesso? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Arrivano i prodigi dal passato 1997. Questa è Breathe.

Si chiama Cold, la novità di Miss Chelsea Wolf, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci dà l'opportunità di poter entrare ancora una volta all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornati, bentornati, questa è Citofonare Maurovic, sempre in compagnia del vostro Simone Maurovic, tra le 21 e la mezzanotte, 3899 106 600. Questa sera stiamo parlando di vacanze, ma accomunandole ad una canzone. In che senso? Qual è stata la vostra vacanza preferita, quella che più vi è rimasta nel cuore? Ma per spiegarla ad una persona, e in questo caso il vostro Simone Maurovic,

dovrete utilizzare solamente un brano. Andiamo a vedere voi, dai, andiamo a vedere quelli che sono i vostri suggerimenti. Partendo da Tony, che mi dice: ciao Simone, posso chiederti qualcosa degli Asia? Heat of the Moment, Only Time Will Tell o Open Your Eyes? Buon sabato sera a tutti e buone vacanze a chi sta in ferie. Guarda, sul buon sabato sera a tutti mi accodo anche io. Buone vacanze a chi sta in ferie? No, perché inizio a rosicare, non vedo l'ora di andarci anche io. No, scherzo, assolutamente. Riposatevi, perché da settembre vi voglio belli carichi, perché sarà il decennale di Citofonare Maurovic, io ve lo dico. Saluto, vediamo un po', dov'è? Lidia, che mi dice: la mia estate indimenticabile, quella dei 21 anni ascoltando Master of Puppets. Che bello però quando è così, che bello quando è una cosa del genere. Ma prima di arrivare a quelle che sono le vacanze dei 21 anni, dobbiamo scendere nel sud Italia, andare in Calabria, perché è lì che è stato un nostro amico.

Red Hot Chili Peppers di Scar Tissue all'interno di Citofonare Maurovic, che poi alla fine, se ci pensi bene, queste note si accompagnano perfettamente a quello che è il panorama calabrese. Bellissimo. Io ho nel cuore veramente, al di là di Polia, d'accordo, ma per motivi personali, è quello che è il lungomare di Tropea. Bellissimo, stupendo. Il tartufo di Tropea, mamma mia, io penso di non aver mai mangiato un dolce più buono, veramente, che crea dipendenza. Porca la miseria. 3899-106-600 ancora per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, per raccontarmi qual è stata la vacanza che più vi è rimasta nel cuore, ma utilizzando una canzone. Ancora voi, dunque, ciao Maurovic. Addirittura ci diamo del lei, ci chiamiamo per cognome. Ciao Christian. La mia estate eroica è stata... Aspetta. Questa secondo me merita... Sì, questo. La mia estate eroica è stata senz'altro quella del 2005. Andato via di casa a marzo, affittata una stanza da un amico che viveva solo perché... matto paranoico. Bene, le premesse sono ottime. Lavoravo solo per poter uscire ogni sera, dividendomi tra notti in spiaggia nelle varie discoteche rock sul litorale romano, tra cui proprio Radio Rock a Ostia. Beh, vedi, beh, alla fine sei rimasto in famiglia. I chioschi notturni ai cancelli, quelli di Focene, eccetera, eccetera. Dormendo spesso in spiaggia tra amici, ragazze e i miei amati Rum Matusalem. I pezzi che risuonavano nell'aria erano tanti, fra tutti forse... Ho spinto anche il piede, si è sentito. Fra tutti forse due italiani, Percepito di Giorgio Canali e soprattutto Ziganata di Litfiba, naturalmente. Manco a scriverlo. Buone onde a te e a tutti. Che bello però. Che poi alla fine è una figata una cosa del genere, perché poi sì, si torna magari a momenti in cui... la vita non è che sorridesse proprio, però poi ti guardi indietro e dici forse era inevitabile che la vita andasse così, per poi prendere quella che è stata la mia strada e costruire magari anche faticosamente tutto quanto quello che ho oggi. Non dico che la vita sia sempre giusta, assolutamente no, ma veramente zero. Però poi alla fine, se ci pensate bene, quando si fa... ci si costruisce tutto con tanta fatica e sudore e ci si merita quello che poi alla fine si ha, si guarda indietro e ci si gode ancora di più il viaggio che ci ha portato a quella determinata destinazione. Grazie veramente di cuore per aver condiviso questo messaggio insieme a tutti quanti noi, insieme a tutta la grande famiglia di Citofonare Maurovic.

Incomunicado per i Marillion, classe 1987, ed è da quell'anno che arriva il ricordo di Fabio che mi dice: estate 1987, i Marillion, Assassin, voilà. Io, Erino e Sauro, ok? Con il due cavalli... No, tu sei pazzo, cioè voi siete pazzi. Con il due cavalli da Roma a Rimini, poi traversata della pianura padana fino a Mentone al confine con la Francia. Voi siete pazzi, però è bello, cioè... 17-18 anni, quella è l'età in cui si può e si deve fare tutto. Quella è l'età in cui veramente non dovrebbero esistere, per come la vedo io, dei confini. Bisognerebbe fare tutte le varie esperienze per poi portarsene, come abbiamo anche raccontato prima, per poi portarsene dietro. Bello, mi piace veramente tanto. 3899-106-600, qual è stata la vostra vacanza del cuore che però descrivete con una sola canzone? Una straordinaria vacanza a Santorini in Grecia, una delle isole più belle del mondo, e la canzone non può che essere Black Day Per Jam, dedicata al suo vulcano. Willa! Willa! E allora, che sia così, più o meno. Ci arriviamo tra poco però, perché prima dobbiamo fare un giro dagli Asia, e la loro Hit of the Moment.

Heat of the Moment per gli Asia, ma abbiamo ancora il tempo prima di separarci per qualche istante e tornare poi tra pochissimo a parlare delle nostre canzoni associabili ad un brano, beh, una stessa canzone. Loro sono i The Plimsolls e questa è A Million Miles Away, proprio per parlare di vacanze.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
7: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, si parla di vacanze e di canzoni. Qual è stata la vostra vacanza preferita, quella che più vi è rimasta nel cuore? Ma per descriverla avete a disposizione solo un brano. Quale utilizzate? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Ora ci rilassiamo sulle splendide note di Wonderful Tonight a firma Eric Clapton.
1: Radio Rock, back in time.

Wonderful Tonight per Mr. Slow and Eric Clapton dal passato 1977. Per tornare però ai giorni nostri, come sapete ci sono due obblighi, che è un super due meravigliosi obblighi, un super classico e una novità. Le novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione denominata per l'appunto novità. Sono 15 e noi invece ogni 30 minuti vi diamo un'idea. Questa volta tocca agli Weezer e la loro CEO. Brand new music right here. Brand.

chiama CEO, la novità degli Weezer, votabile sul nostro sito radiorock.it, e che ci riporta immediatamente in quelli che sono i vostri amarcord musicali. Vi spiego per quale motivo. Stiamo cercando di capire qual è stata la vostra vacanza del cuore, ma per spiegarla, per spiegare le sensazioni che vi ha lasciato, dovete utilizzare solo e soltanto una canzone. 3899 106 600 come sempre attraverso Telegram e WhatsApp, senza dimenticare quelle che sono le nostre modalità, le altre nostre modalità, attraverso la nostra visual radio Radio Rock TV o sul nostro sito radiorock.it, dove c'è anche la comodissima chat, soprattutto anche su twitch.tv/radiorock106 e 6. Sono passati 18 anni con la mia Harley del 2003. Dormì anche in strada a Senigallia, piazzando l'amaca tra un lampione e un cartello stradale. Per vari motivi è finito tutto quanto, ma me la sono vissuta con amici, ma anche da solo tante volte. A zonzo per l'Italia, in moto, tenda, amaca e zero navigatori. Solo cartine stradali, che oggi secondo me non riusciremmo veramente più a capire e a raccapezzarci. Chissà se qualcosa di tutto ciò tornerà. La moto non ce l'ho più da 5 anni, ma Maurone vostro, tuo, della Radio del Rock, tutta, insomma, veramente grazie. Sai cosa? Secondo me ormai no. Ormai non tornerà più, lo dico anche con una punta di tristezza in realtà, però ormai ci siamo troppo assuefatti a questa tecnologia che tornare all'anacronismo sarebbe veramente strano. Cioè, voi immaginate, io anche, prendo il telefono, lo metto sul cruscotto della macchina, vado, digito punto A, punto B e ci arrivo. Immagina riprendere tutto città e capire qual è la pagina giusta per poter capire la strada da prendere, un casino.

compirà 35 anni il prossimo 27 agosto questo album d'esordio clamoroso, perché stiamo parlando di Ten, stiamo parlando dei Pearl Jam, dove ovviamente all'interno di questo splendido lavoro c'era anche questa meravigliosa Black. Secondo me proprio, sai, non dico, per il mio modestissimo parere, Ten è stato un lavorone clamoroso che per distacco, ma ripeto, è un gusto soggettivo, è il miglior album dei Pearl Jam. Perché se io vado a vedere semplicemente quella che è la setlist all'interno proprio di Ten, trovo i brani più famosi proprio della band di Eddie Vedder stessa: Black, Live, Jeremy, Even Flow. Trovo tutto all'interno di questo album qui. E pensare che veramente, come detto, il prossimo 27 agosto compirà 35 anni, porca miseria. Mi fa un po' strano come situazione, però bellissimo, davvero davvero bellissimo. 3899 106 600. Io saluto Andrea che mi manda un messaggio ma preferisce farlo rimanere privato, quindi io lo leggo. E Andrea, ti posso solamente dire che ti abbraccio veramente forte, veramente veramente forte, amico mio. Per quanto possa servire una cosa del genere, però sappi che ti abbraccio veramente forte. E comunque non sei solo. Radio Rock, citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, è sempre qui a tua disposizione per qualsiasi cosa, ok? 3899 106 600, il numero lo sai, lo conosci benissimo, un messaggio e noi siamo qui a tenervi compagnia. Dunque, vediamo un po'. Buonasera a tutti ragazzi, vi ringrazio sempre per la compagnia e la buona musica, ma figurati, noi siamo qui anche per questo. La mia vacanza più bella è il brano Losing My Religion, Borgo Sabotino in provincia di Latina, un posto neanche bellissimo. Come? Un posto neanche bellissimo, ma era bella la situazione. Ah, ok, allora aspettate che tra un po' c'è tutta quanta la situazione, eh.

Master of Puppets per i Metallica. Allora, signori, vi dovevo una lacrima strappastorie, che è quella del nostro amico Paolo. Sì, perché Paolo, alla domanda che vi ho posto, cioè del sintetizzate la vostra vacanza del cuore utilizzando solamente una canzone per spiegarla in qualche maniera, Paolo va molto oltre, perché inizia il suo racconto dicendo: guarda, il brano è Losing My Religion perché mi ricordo questa vacanza a Borgo Sabotino in provincia di Latina, un posto neanche bellissimo ma era bella la situazione, molto bella. E la situazione è presto riassunta così: io e un mio amico conosciamo tre ragazze e due ragazzi di Saronno e eravamo in spiaggia mentre suonavamo le percussioni, chiacchierando. Una delle ragazze, io che non ho mai visto Napoli, mi dice: vedi Napoli e poi muori. Ok, andiamo a Napoli, bivacchiamo a Napoli, poi loro ci dicono: ci hanno invitato degli amici che hanno un gruppo folk a Umbertide in Umbria, un casale carino, venite con noi. Andiamo in Umbria, strada facendo dice: ma a Roma tagliamo Roma velocemente per fargli vedere qualche cosa. Poi mi viene l'idea: ma siete mai stati a Saturnia, terme naturali con la temperatura media di 34-35 gradi? Vi va? Magari andiamo a Saturnia. Siamo stati a mollo tutta la notte. Andiamo a Umbertide il giorno dopo. Sembra la storia di Fantozzi. Andiamo tutti a Pinerolo. Il giorno dopo è passato abbiamo passato il fine settimana lì. E che fate? Tornate a casa? Dico, perché no? Perché a Saronno c'è il Festoria, è una bella festa che dura 3 giorni. Veniamo a Saronno. Insomma, tutto questo però il nostro amico l'ha fatto con la macchina aziendale e il suo capo lo ha, grazie che ha scritto questa cosa, strillato. Sono tornato dopo un mese. Anziché t'ha strillato il capo perché c'avevi ancora un lavoro e mezzo, soprattutto un mese e mezzo, e ho fatto tanti di quei chilometri. Però ti sei fatto anche tante di quelle risate, amico mio, no?

0: sarà meraviglioso. La prima serata del Frantic Fest del 2026, perché tra gli headliner ci saranno proprio i Carpenter Brut. E sarà stupendo iniziare a passare un anticipo d'estate, un anticipo di vacanze insieme agli amici del Frantic Fest alla Tiki Taka Village a Francavilla al Mare. Fatevi un favore, venite a questi eventi perché sono veramente studiati alla grande, fatti per far passare nel miglior modo possibile il tempo a coloro che sceglieranno di andare al Frantic. E poi c'è una lineup che la metà veramente basta. Franticfest.it è il sito di riferimento, andatelo a vedere e sicuramente mi darete ragione. Per tutti coloro, insomma, mi troverete più o meno sotto palco a fare casino per i Carpenter Brut. E non solo, ovviamente, ma i Carpenter Brut hanno un posto nel mio cuore meraviglioso che non vedo l'ora di andare a vedere. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico del passato dei Blink 182.
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Mi sa che la doppietta Metallica Carpenter Brut ha toccato le corde di molti di voi, perché c'è Andrea che dice: a posto, adesso rimettile da capo per favore, perché sembra veramente Natale. Io vi ringrazio veramente, veramente di cuore. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Qual è stata la vacanza che più vi è rimasta nel cuore? Beh, spiegatemi per quale motivo, ma soprattutto per spiegarla utilizzate una canzone. Arriva un grande classico dal passato dei Blink-182 ed è What's My Age Again. Radio Rock, back in time.

0: Ah, che bello quando eravamo adolescenti, quando eravamo giovani. E soprattutto con What's My Age Again dei Blink-182 non c'erano le ernie alla schiena. Arrivano le The Last Dinner Party, la loro novità si chiama Knocking at the Sky.
1: Brand new music right here. Brand new.

Sempre interessante ritrovare le The Last Dinner Party, questa volta con Knocking at the Sky, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati, è Cito Fonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Siete sempre in compagnia del vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ma prima di tornare a parlare delle nostre vacanze e delle canzoni che utilizzeremo per spiegare la vacanza che più ci è rimasta nel cuore, vi ricordate quando vi avevo detto che c'erano diverse modalità per poter vedere, per poter entrare all'interno del mondo di Radio Rock, detto di quelle che sono le nostre modalità FM in DAB, anzi in FM, ultimamente siamo anche a Sanremo, ciao a tutti gli amici di Sanremo. Beh, c'è anche una gustosissima novità, ma questa volta video, perché Radio Rock è entrato nel bouquet di Super 6, canale del digitale terrestre numero 8833, magari 883 sarebbe stato veramente un cerchio che si chiudeva, il canale del digitale terrestre 833. Come vedere, come entrare nel mondo di Radio Rock attraverso Super 6? Basta premere il pulsante rosso su quello che è il vostro telecomando della televisione interattiva, da lì andate a cercare canali radio e da lì ovviamente cliccate e andate su Radio Rock. E chiaramente, qualora voi vogliate ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia, è accanto a noi. Quindi praticamente avete tutto il mondo di Radio Rock a un click di distanza, davvero. Ovviamente tutto questo è per...

perché vi vogliamo far entrare ancora di più, vi vogliamo far connettere ancora di più con il mondo della vostra radio, soprattutto con la musica che tanto amate e i programmi che ammirate e che comunque seguite, e di questo veramente grazie, grazie di cuore. Radio Rock, tutto ciò è per dirvi che è veramente tutta un'altra storia, e in televisione, ma soprattutto in tutta Italia. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Qual è quella vacanza che vi è talmente tanto rimasta nel cuore che per spiegarla ad una persona utilizzate la musica, utilizzereste la musica, ma non tutta, solo una canzone.

0: Close enough per i Terra all'interno di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, via!
1: Bella la vacanza che non dimenticherò mai, è stata
0: quale?
1: 40 giorni in giro tra i parchi degli States occidentali.
0: Bello.
1: California, Arizona,
0: un mese passa, bello,
1: e
0: però
1: la spiegherei con una canzone.
0: Vai.
1: Che mi viene in mente What the Streets Have No Name, perché è il pezzo che apre Joshua Tree.
0: Mica male, bello,
1: perché mi ricordo quando abbiamo attraversato in macchina il deserto dove crescono gli Joshua Tree, e ancora con questa impressione dopo tanti anni.
0: Ma
1: ciao.
0: Che figo! Ecco, vedi, questo è l'essenza della chiacchierata che stiamo facendo noi. Cioè, qual è quella vacanza che vi è rimasta talmente tanto nel cuore che però per descriverla utilizzereste la musica, ma come detto prima, non tutta la musica, una canzone soltanto. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Mentre ci pensate, arrivano i folli scatenati. Limp Bizkit, Lucky. I came to

0: Lucky per il Biscuit. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Soprattutto le vostre voci al 3899 106 600. Ciao Francesco.
1: Bello Simo.
0: Bello Fra.
1: Hai ritirato fuori terra. Belli. E l'ho ritirati fuori pure io.
0: Non ci credo.
1: Dal cassettino della macchina. Bello, buona serata.
0: I Terra sono uno di quei gruppi veramente meravigliosi che io spero sempre di far conoscere. Anzi, ho avuto l'onore di poterli far venire live qui all'interno di Acoustic Lounge a Citofonare Maurovic. È stata una serata stupenda, meravigliosa, perché solamente loro riescono a tirar fuori determinate sonorità stupende, veramente. E non è detto che, come detto, la prossima stagione sarà il decennale di Citofonare Maurovic. Non è detto che gli stessi Terra non possano tornare all'interno di Acoustic Lounge. Le vostre vacanze, ma spiegate solamente con una canzone, la vacanza che più vi è rimasta nel cuore. Isole Faroe. Con un gruppo di amici siamo su un'altura, da lì vediamo la valle, solo cielo, montagne e nient'altro. Siamo rimasti in silenzio davanti a quello spettacolo meraviglioso, e quello non lo scorderò per un bel po'. Bello. È come se l'avessi visto anche io, amico mio, davvero, devi credermi.

per i Beastie Boys, ma questa volta nella versione remix insieme a Mr. Fatboy Slim. Noi tra pochissimo entreremo ancora una volta all'interno del mondo Dark Mode, penultimo appuntamento di stagione di Dark Mode, ma ci arriviamo con ancora un po' di musica particolare, strana, che comunque ci dà una mano per entrare in quel mood lì. Ci fa iniziare a muovere, ci fa iniziare a spegnere la luce e soprattutto ci fa iniziare a rilassarci, ma con gusto. Groove Armada, ma

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: State ascoltando
10: Citofonare Maurovic.
9: Citofonare Maurovic
11: on Radio Rock.
12: Anime oscure ed inquiete, ci siete? Perché questo è il penultimo appuntamento stagionale con Dark Mode. Tra pochissimo entreremo ancora una volta nel mondo oscuro della New Wave per i nostri consueti 60 minuti del sabato sera. Prima però c'è un grande classico a firma Evanescence ed è Tourniquet.

0: Tourniquet per gli Evanescence. Dopo un grande classico, c'è una delle nostre novità in alta rotazione che, per quanto riguarda il momento dark mode, calza veramente a pennello. Sono gli In This Moment e questa è la loro Crawl.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: si chiama Crawl, la novità degli In This Moment, votabile sul nostro sito radiorock.it e che ci accompagna all'interno del penultimo appuntamento stagionale di Dark Mode. Dark Mode, come sapete, mie splendide, meravigliose anime oscure, è il momento dark di Citofonare Maurovic, quello in cui sprofondiamo nell'oscurità musicale per andare magari però a cercare qualcosa che potrebbe piacerci, lasciandoci anche un pochino sorprendere in qualche maniera. E lo facciamo in questo tempo, in questo lasso temporale, tra le 23 e la mezzanotte di ogni sabato sera. Scendiamo nei meandri musicali per cercare di vedere cosa ci aspetta questa volta. E vi dico, l'inizio non sarà esattamente calmo, perché come sapete Dark Mode è sì il mondo New Wave, ma il mondo New Wave è il macrocosmo di questo splendido spazio. Poi da lì partono tutte le varie diramazioni. Una in particolare verte, almeno per questo inizio, sull'industrial, che spesso e volentieri abbiamo lasciato alle nostre spalle, abbiamo lasciato un pochino colpevolmente indietro. Iniziamo così. Dollhouse Machine, questa è la loro Quality Control.
1: Clocking. Production begins.

0: Si chiama Quality Control, il primo brano di questo penultimo appuntamento stagionale con per quanto riguarda Dark Mode, lo spazio, New Wave, ma come avete sentito, non solo della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ora, dopo una band un po' particolare, andiamo a toccare però quelli che sono i capisaldi di questo territorio, di quello che è il mondo industrial, perché insomma loro di storia ne hanno fatta e ne hanno fatta veramente tanta, soprattutto con questo brano che in questo momento su Spotify conta la bellezza di 21.625.298 play, che in questo momento diventano 299. Loro sono i Ministry e questo è Just One Fix.
1: Give me that Darcy, man. You don't need the Darcy. Oh, it's a Darcy. Relax.

Mi rendo conto una cosa, che il mondo dell'industrial va preso a piccole dosi, perché dopo un po' inizia a diventare abbastanza tosto da seguire. È tutta un'altra storia rispetto al mondo new wave, al mondo post-punk. Sono note diverse, sono note più dure, sono note più incessanti, come potete sentire ancora con Just One Fix per quanto riguarda i Ministry. Torniamo a sonorità un pochino più leggere, ma nonostante questo molto oscure. Loro sono gli Iron Curtain e questa è la loro Terror Story.

manca un brano in realtà per chiudere questa prima mezz'ora. E facciamo quindi un salto nella nostra splendida Italia, perché come abbiamo detto spesso e volentieri, noi sì, è vero, siamo conosciuti nel mondo per il pop, per la musica leggera, ma abbiamo anche molto molto altro da dare. L'inizio della carriera splendida dei Litfiba è stata contraddistinta da sonorità new wave. Abbiamo avuto i Diaframma, abbiamo avuto veramente tanto, i CCCP, abbiamo avuto veramente tanto, anche, che vi posso dire, gli Offlaga Disco Pax, veramente molto nel mondo della new wave, del post-punk, da poter portare come esempi meravigliosi. Ecco, in questo momento noi andiamo a Napoli, perché è da lì che arrivano gli Apax e questa è la loro Vitriol.

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
3: on Radio Rock.
6: Gli ultimi 30 minuti di permanenza all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con il vostro Simone Maurovic si aprono con un grande classico dei Faith No More, che è Falling to Pieces.
3: Radio Rock, back in time.

0: Falling to Pieces per i Faith No More, ultimo super classico di serata in questo sabato 8 agosto 2026 all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ma come sapete, dopo un gigantesco e meraviglioso classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione scelta randomicamente dalla nostra regia automatica. E questa è un'interessante collaborazione. Mr. Tony Iommi insieme a Jorn, questa è la loro World Alone.
1: Brand new music right here.

chiama Work Alone, la novità di Mr. Tony Iommi insieme a Yorn. Novità votabile così come tutte le altre attraverso il nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti. Rientriamo nel mondo di Dark Mode. Abbiamo passato la prima mezz'ora a cavallo tra Industrial e New Wave. Ora ritorniamo seriamente nel mondo New Wave che tanto ci piace. E ritorniamo a trovare una band che personalmente io continuo ancora una volta a definire una delle più sottovalutate ancora oggi, nonostante il successo postumo, nel mondo New Wave. Loro sono i The Sound e questa è Total Recall.

Call per Ed Sound. C'è Andrea che mi dice al 3899 106 600: che sound triste. Sì, in effetti poi la storia dei The Sound è veramente caratterizzata da un pazzesco, se vogliamo, anche insuccesso. Tanto è vero che lo stesso Adrian Borland, proprio per quella che era stata la piega che prese la sua band, decise di farla finita gettandosi sotto un treno della metropolitana all'età di 41 anni. Ma la storia dei The Sound è clamorosamente travagliata. Ci ho fatto anche un video che è presente sul mio canale YouTube, Simone Maurovic, dove racconto in un circa un quarto d'ora, 20 minuti, la storia dei The Sound, la caparbietà che comunque, nonostante tutto, la band di Adrian Borland ha avuto nel portare avanti quello che è stato il suo progetto, indipendentemente da quelle che erano le idee dell'etichetta. Insomma, veramente storia clamorosa. Andate a cercare il video sul mio canale, insomma, lì vi racconto tutto quanto quello che è, secondo me, un successo che ancora oggi non viene riconosciuto al 100% a una band del genere. Arrivano i Talk to Her, questa è Ibisco.

0: to Air con la loro Ibisco all'interno di Citofonare Maurovic, penultimo brano per questo appuntamento nella casa dell'inclusività di Radio Rock di Dark Mode. Dark Mode che ritroveremo anche sabato prossimo per chiudere alla grande questa nona stagione di Citofonare Maurovic. Eh sì, perché ci stiamo per separare questa sera. Non prima però di avervi detto la canonica frase per iniziare gli saluti di commiato, almeno per questo sabato. Care e cari Radio Rockers, grazie veramente di cuore per la compagnia che ci siamo fatti anche in questa serata, anche in questo caldo, veramente caldissimo, sabato 8 agosto 2026. La playlist la trovate già sul sito radiorock.it, ma tra pochissimo la troverete veramente sui miei social, su Facebook, Instagram, YouTube, sul mio canale e soprattutto su TikTok mi trovate come Simone Maurovic. Grazie ancora una volta, ve lo ripeto dal profondo del mio cuore, per la compagnia che ci siamo fatti e che continuiamo a farci ormai da 9 anni, quasi 10, ogni sabato e domenica, e lo facciamo sempre meglio, lo facciamo sempre più strettamente, quindi grazie davvero ancora di cuore. Avremo tempo sabato prossimo per farci i saluti prima delle ferie e ritrovarci a settembre. Comunque, ancora una volta, per questa sera vi auguro di passare una splendida serata, ma ovviamente di fare splendidi sogni. Noi ci risentiamo domani sera, mi raccomando, non cambiate canale, rimanete sempre su Radio Rock. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato stupendo, ci sentiamo domani, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.

avete ascoltato Citofonare Maurovic on Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Enough talk! It's time to rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.